A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Radio Subasio. Radio Subasio.

Si è su un suo ricovero in ospedale, smentito categoricamente dalla moglie Claudia Mori, che ha detto: oh, sta benissimo Adriano. Adriano Celentano, protagonista della collection L'emozione non ha voce, tra le canzoni più amate appunto dai fan, e la collection delle 5 per partire, per iniziare tutti svegli di questa mattina. Buongiorno e buon giovedì, dai, che inizia il tratto in discesa, no, della settimana lavorativa. Già giovedì 21 maggio 2026, come state amici? Già in viaggio? Qualcuno è già al lavoro? Qualcuno sta per terminare il turno di notte? Qualcuno si è svegliato e insomma ha cominciato a fare sport a quest'ora del mattino? Sai, quando lo sport arriva non ce l'è per nessuno. Buongiorno, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Sto pensando anche a chi esce con il pelosetto di casa, perché non può farne a meno, ma perché insomma il pelosetto in questo caso l'ha svegliato. Dicevo, i vostri messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 3480758060. Baci piano, Emma Arcomi. Scusa se ancora

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: vieni da me, le vibrazioni su Radio Subasio in questo giovedì mattina impavidi. Ci siete? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno dalla provincia di Rieti, sì. Esattamente da Casale di Poggio Nativo, da Bob, si avvia verso la capitale per lavoro, in un grande albergo di Roma.
0: Sì, allora buon lavoro, mi piace il plurale, ma sai, si avvia in terza persona. Ciao Bob! Gianni dalla Valdichiana, oggi direzione Porto di Livorno, scrive e dai che giovedì il weekend si avvicina a grandi
2: ciao,
0: passi.
2: Vera, ciao sì. A tutti, buongiorno, sono Vincenzo e sono a Roma per lavoro. Si prospetta una bellissima giornata anche oggi e sono 13 gradi.
0: Però.
2: Mi permetti di dare un saluto
0: sì.
2: a mia moglie?
0: Sì.
2: Ecco, volevo dare un grossissimo bacio, si chiama Tiziana, ti amo tanto amore mio. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Vincenzo e un bacio anch'io, dai, a Tiziana. E poi ancora,
3: buongiorno,
0: chi c'è?
3: Buongiorno Subasio, buongiorno Vera, buongiorno a tutti. Claudio,
0: ciao.
3: Conti. Ho staccato, vado a casa dopo la notte. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutta Subiago. Il paese più bello del Lazio.
0: Ma quanto amore, oggi amore per il proprio compagno, la propria città. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. A proposito di amore, lui è Safe, tu mi piaci tanto.

giornali online, giusto, diciamo così, per andare a letto serena, diciamo. E invece, sorpresa, qualche bella immagine c'era davvero. E Camilla, la consorte di Carlo, barista in un pub irlandese a spillare una birra, ma soprattutto il nostro papa Leone in bagno di folla a San Pietro con una gag, i fedeli che gli lanciano un hot dog di peluche, e quindi si vede il papa in questa immagine che cerca di acchiappare questo hot dog. È veramente un'immagine molto molto simpatica, molto carina. Immagini simpatiche, carine, che magari vi hanno commosso in positivo, che avete visto non solo ieri ma anche insomma in questi giorni, quella che vi ha colpito di più qual è stata? 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di condividerla con noi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

maggio 2026, buongiorno! Per qualcuno è anche il primo giorno lavorativo della settimana perché è impegnato durante il weekend. Dai, tra poco i vostri messaggi subito, The Colors, questa è Rolling.

0: 1986, questa di Alison Moyet, Weekend, The Presence of Beauty, su Radio Subasio. Buongiorno amici, immagini che vi hanno colpito. Ieri sera io insomma davo un'occhiata ai giornali online, come faccio ogni sera, e insomma ci sono, no, delle immagini sui giornali, sui siti, sui social, che vi sono piaciute di più magari, che vi hanno colpito di più, in positivo ovviamente, in questi giorni, in queste ore, in quest'ultima ora. Devo dire, l'hot dog, in queste ultime ore, dicevo, l'hot dog di Peluche lanciato al Papa, a Papa Leone, e lui che lo prende al volo. Però soprattutto anche il video della piccola Sofia che saltella contenta sul campo di tennis, tenendo la mano del suo idolo Jannik Sinner. Questo è un video che ha intenerito non solo me, credo. Allora, immagini che vi hanno colpito in positivo, che vi sono piaciute in queste ultime ore, questi ultimi giorni, volete condividerle con noi? 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: canzone. Tre cose su Radio Subasio alle 5.47. Buongiorno, impavidi.
1: Buongiorno, sono Alessandro dalla provincia di Roma.
0: Ciao.
1: In un paesino in montagna. Per me inizia oggi la settimana.
0: Ecco.
1: Lavoro nella ristorazione, quindi sabato e domenica si lavora. Quindi per me oggi è lunedì. Vabbè. Buona giornata.
0: No, il sapore di lunedì. No, siamo già di giovedì, quindi per chi comincia dal lunedì, dai, è bello sapere che è già giovedì. Poi ancora, chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno, Antonellona da Roma.
0: Ciao.
2: Divinzione Giulio Cesare. La primavera sta finendo, speriamo che stia iniziando l'estate. Un bacione a tutti e dai, che si va a aprire il bar tra cornetti e cappuccini per dare il benvenuto ai miei turisti. Un bacione a tutti.
0: Ciao, ciao, un bacione anche a te, Antonellona. E si parlava di immagini, vi ho chiesto l'immagine, il video sui social, sui siti online che vi è piaciuto di più, che vi ha colpito di più in queste ultime ore oppure questa ultima settimana, in questi ultimi giorni. Donatella da Roma ha scritto l'immagine più simpatica, Sofia, sì, questa piccola che saltellava piena di gioia dando la mano a Yannick Sinner. Poi
3: quello
0: sentiamo.
3: Mi ha emozionato, mi ha colpito molto. Ieri sera sono state le immagini,
0: sì,
3: del figlioletto di Poinzai e cercava di consolare il nostro allenatore dopo l'amara vittoria di ieri sera, che purtroppo non ci ha permesso di andare in finale dei playoff per la Serie A. In un calcio fatto di tante cose brutte, questa è un'immagine molto tenera e molto bella che affranca quello che è lo sport e le emozioni che ci dà. Peccato, perché ieri sera siamo stati molto tristi. Michele in viaggio verso Agrigento.
0: Ciao Michele, grazie per aver condiviso insomma questa immagine così tenera. Immagini che vi hanno colpito di più? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Sei un minuto.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Lo sdegno del mondo sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Ira di Mattarella e del governo, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, critico anche Netanyahu, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato al premier israeliano Netanyahu una lettera di intenti da firmare insieme a Teheran, che porterà 30 giorni di trattative su Hormuz e nucleare. Alta tensione fra i due leader. Intanto si apre anche il fronte cubano. L'ex presidente Raul Castro, incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre cittadini americani. Havana furiosa, libereremo l'isola, dice Trump, non ci sarà escalation. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, senza storia la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo in Europa dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, a parte un po' di nuvole al mattino fra Bassa Calabria e Messinese, dove non si escludono isolate piogge e un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci e temporali sul Basso Lazio e l'Appennino e le zone tirreniche della Calabria. Temperature in rialzo, massime fino a 27-28 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Valori più contenuti o un po' ventilato altrove. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio. D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
6: Le 6:07, buongiorno, pronti? Dai che si scende, tratto

La bellissima Nothing Compares to You, la canzone di Prince che ha reso famosa Sinead O'Connor, la collection su Radio Subasio, quella delle 6:12. Buongiorno, pronti ad affrontare questo 21 maggio, questo giovedì, dai che siamo sul tratto in discesa della settimana lavorativa. Lo so, per molti, però non per tutti. C'è chi ha cominciato da poco oppure chi ha finito letteralmente la settimana. Buongiorno, vi ho chiesto questa mattina, oltre al vostro buongiorno, ai vostri messaggi vocali, se vi va insomma di passare da queste parti, l'immagine o il video che magari vi ha colpito di più, vi ha fatto gioire, vi ha reso gioiosi, felici per qualche istante, video sui social, su insomma i siti online. 3480758060, se vi va di condividere con noi su Radio Subasio anche Samurai J. Questo è un

Radio Subasio. Subasio.

0: perché Cesare Crepolini il comico, sai che risate. Buongiorno amici, dai, i vostri messaggi, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
1: Direzione Roma Laurentina per lavoro. Giornata speciale in quanto oggi festeggio 10 anni di convivenza con la mia dolce metà.
0: Auguri.
1: Quest'altro anno ci sposiamo e già vedo un'immagine rosea.
0: Appunto, la vedo anch'io. A proposito, immagini o video che nelle ultime ore o negli ultimi giorni vi hanno fatto sorridere, sentiamo.
2: L'immagine che mi ha colpito di più, ce l'ho ancora davanti agli occhi, è quella di mia moglie con lo scarpone. Mamma mia, quante volte che mi ha colpito. Un saluto da Alfonso.
0: Beh, questa Alfonso è un'immagine proprio letteralmente ti ha colpito. Teresa da Roma cita l'immagine di Kate che è andata a visitare gli asili di Reggio Emilia e mi ha ricordato, scrive un'altra principessa, certo che sì, Lady Diana. E poi dai, ancora un messaggio, chi c'è? Sentiamo.
3: Buongiorno Subasio, Fabio, direttamente
0: ciao.
3: Dal GRA, anche detto grande rimessa anulare.
0: Ah,
3: allora,
0: sì?
3: Sicuramente Sofia agli internazionali d'Italia con Sinner, però vabbè, per andare su cose più leggere e meno importanti, è stata la mia faccia proiettata dentro al monitor del bancomat quando ho fatto l'ultimo saldo ieri. Buona giornata.
0: Guarda.

0: Dalla prima metà degli anni 90, 1995, uno dei classici appunto di quegli anni, Gianluca Grignani e Falco a metà. Lei, Paola Iezzi, verrà a trovarci lunedì 25 maggio e ci parlerà dei nuovi progetti, ma sarà sicuramente una bella occasione. Protagonista di Radio Subasio Music Club, Radio Subasio Music Club, appunto Paola Iezzi, che sentiamo, stessa direzione.
1: Come stai?

0: Conduttore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo Gia, vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amici, il proverbio o il motto che ben si addice a questa giornata oppure al periodo che state vivendo, il mio oggi è: chi vuol tutto fare nulla fa. È il vostro 3 4 8 0 7 5

0: bella che è. La versione di Welcome by di Seal su Radio Subasio alle 6.41. Il proverbio, amici, o il motto che ben si addice a questa giornata, a questo giovedì 21 o al periodo che state vivendo. Il mio oggi è: chi vuol fare tutto, anzi chi vuol tutto fare, nulla fa. Perché concentrazione, concentrazione, rimango concentrata. Il vostro qual è? Sentiamo.
1: Buongiornissimo, Subasiotte, Subasiotte, Marta da Lucello. Il mio motto è quello che diceva la mia adorata nonna Lina.
0: Sì.
1: Una giornata senza sorriso, una giornata persa. Un bacio a tutti.
0: Bello! Questo è bellissimo. Un bacio a te, Marta.
2: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Sì.
2: Il mio motto è: il mattino ha l'oro in bocca. Infatti è già un'ora che sono in giro e ho la bocca bella piena. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti,
0: Giusto così, buona giornata a te. La novità dei pinguini tattici nucleari è questa stagione primavera-estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Era...

partecipare a Radio Subasio Music Club con Salda Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: maschione di cipolla. Accetto tutto. Grazie, molto bello. Dai, andiamo con gli ultimi proverbi. Il proverbio o il motto che ben si addice a questa vostra giornata, a questo 21 maggio. Sentiamo.
1: Basio, buongiorno, Fabiana da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio motto
0: sì.
1: È: fai oggi quello che puoi fare oggi e non rimandare a domani quello che puoi fare oggi,
0: perché altrimenti domani farai quello che non hai fatto oggi più quello che ti aspetta domani. Ciao Fabiana.
2: Buongiorno,
0: poi
2: carissimi, allora il mio motto è quasi
0: sì?
2: uguale al tuo: chi troppo vuole non la stringe. Raffaella Vanatri. Oggi per me è una giornata particolare perché sto partendo per la Scozia.
0: Bello!
2: Ciao, buona giornata.
0: E allora sarà un weekend bellissimo per te. Beh, complimenti, buon viaggio per tutti. Alex Warren.

0: chiudere amici a domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, le 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La vergogna del ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Sdegno del governo italiano e del Colle, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Anche Netanyahu contrario, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Intesa più vicina fra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. Trump ha annunciato all'israeliano Netanyahu una lettera di intenti con Teheran. Alta tensione fra i due leader. Il capo del Pentagono Hegseth assicura comunque che Washington è pronta all'azione in caso di mancato accordo. Cuba nel mirino di Trump. Incriminato negli Stati Uniti l'ex presidente Raul Castro, accusato dell'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre americani. L'Havana teme un blitz in stile Venezuela. Non ci sarà escalation, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca. Recuperati ieri gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità 4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Un chilometro di coda per operazioni di ripristino, incidente invece sulla A13 tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando verso Padova. Sulla A24 incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Albinia e Grosseto Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
26: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
27: La spesa intelligente.
28: Eccoci, sono le 7 e 6 minuti e siamo qua tutti in piedi anche questa mattina. È giovedì ed è il 21 di maggio.

Edoardo Bennato, oltre che ovviamente a scrivere, a cantare, a suonare. Un grande Una settimana un giorno su Radio Subasio. Sono le 7:11 in questo istante e noi appunto un giorno di questa settimana iniziamo questa giornata, quella del giovedì. Oggi tante cose da fare, come sempre sarete coinvolti, mi raccomando, in tutti i nostri appuntamenti o quasi. Tra poco a parlare più che altro saranno le stelle, come sempre, perché arriva l'oroscopo di Radio Subasio, ma poi attenzione, vi tireremo in ballo spesso e volentieri da qui fino alle 10, per cui preparatevi, ma siete sempre belli attivi. Intanto una canzone che ci sta facendo ballare e che sarà sicuramente tra i tormentoni dell'estate è Se si sente, LDA H7 su Radio Subasio, il nuovo singolo insieme, si chiama Santa.

0: Vasi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi tutti pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. C'è aria di confronto. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro, la luna torna in quadrato e con Plutone sempre in tensione, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli, possiamo ancora godere della protezione di Giove in sestile. Gemelli, il sole entra nel nostro segno e l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna e il leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Gli astri promettono abbondanza. Leone, il sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva, grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva ci apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del sole, che disegna un trigono dai gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronti ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa, una gara amichevole, ci possono spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli, se non sono in linea con il nostro sentire. Finiamo con i pesci. Se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Non è facile.

E in effetti fuori c'è il sole per gran parte dell'Italia, no? Perché sarà una giornata veramente calda, ma a quest'ora le temperature sono ancora abbastanza basse, quindi bisogna coprirsi e poi scoprirsi durante il giorno, ecco. A Roma, per esempio, adesso ci sono 14 gradi, il nostro giretto delle città d'Italia continua con Milano, dove ce ne sono 13, 14 a Napoli, 14 anche a Torino, Genova invece a 16 gradi, stessa temperatura di Venezia, tra l'altro, già, diciamo così, caldine, tra virgolette, a quest'ora. 13 gradi a Bologna, 12 a Firenze, a Palermo ce ne sono 17. Palermo è la città più calda stamattina a quest'ora insieme a Bari, che ha la stessa temperatura. 12 gradi invece ad Ancona, 11 a Perugia, 7 all'Aquila, chiudiamo con i 16 gradi di Cagliari. Adesso invece, come sempre, si aprono le linee, come si diceva una volta, apriamo le linee telefoniche, no, apriamo in realtà ai vostri messaggi che devono essere scritti, in questo caso solo scritti, per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno che leggeremo tra pochissimo su Radio Subasio. Auguri appunto che vanno mandati al 348 075 80 60.

Niente a parte gli auguri di buon compleanno su Radio Subasio, di quelli si ha bisogno perché insomma fanno iniziare bene questa giornata a chi oggi festeggia. E noi partiamo subito, partiamo con la carrellata. Buongiorno, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno alla mia mamma e dirle che le voglio un mondo di bene. Tonia da Sonnino. Buongiorno Radio Subasio, siamo Chiara e Fabio, vorremmo fare tanti auguri a nostro figlio Damiano per i suoi 10 anni. Tantissimi auguri ad Agnese per i suoi bellissimi 27 anni, glieli fa zia Agnese di Vignarello. Buongiorno Gianluca, oggi è il mio compleanno, faccio 65 anni, mi fai gli auguri? Grazie, lo scrive Gianna d'Ardea, ma ti faccio un mare di auguri Gianna, un bacione. Auguri alla nostra amata Flavia che oggi compie 6 anni, le vogliamo un mondo di bene, mamma, papà e la sorellina Livia. Buongiorno Subasio, fate gli auguri al mio super cugino Andrea, ti voglio bene, da Sara da Porgio Mirteto, provincia di Rieti, voglio bene anche a voi, scrive appunto, grazie mille cara, anche noi ti vogliamo bene i nostri carissimi ascoltatori. Sono Emanuela dalla provincia di Napoli, oggi è il mio compleanno e volevo festeggiare insieme a voi. Emanuela, grazie per aver condiviso questa giornata così speciale, tanti auguri cara. E poi tanti auguri a Checco, buon compleanno per i suoi 11 anni, ti voglio bene, scrive Aurora, con i nonni e gli zii tutti. Ancora buongiorno Gianluca, vorrei fare tantissimi auguri a Sauro di Iesi, oggi sono 70, dagli amici di sempre, auguri Sauro. Buongiorno dolce Agnese da Nadia e Steve, che ti augurano uno splendido compleanno, un grande abbraccio, un augurio speciale al nostro piccolo principe Enea che spegne la sua prima candelina, un bacio speciale dai compari Stefano e Cristina, e ancora un augurio speciale da Sandra a suo marito Marco con tanto amore. Sono i vostri messaggi che arrivano al 348 075 8060. Sono Jessica, volevo fare gli auguri alla mia amichetta per il suo onomastico, auguri Elena. E poi Radio Subasio, per favore tanti auguri a mio cognato Maurizio dalla provincia di Napoli, precisamente Visciano. Auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi, per voi e per tutti. Fulminacci.

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

anche stamattina, cari bambini, a giocare con voi tutti a scuola su Radio Subasio. E il nostro giretto quotidiano oggi lo facciamo con la parola chiave. Oggi infatti è questa, diciamo, tra virgolette, la materia su cui ci esprimiamo. Allora, la parola chiave significa che io vi do una parola e voi vi divertite a fare una frase con questa parola. Oggi abbiamo scelto quella più bella probabilmente per i bambini, ma non soltanto per loro, perché la parola è gioco e anche a noi adulti piace giocare, lo sapete, no, cari bambini? Allora, se io vi dico gioco, che frase vi viene in mente? A me, ad esempio, così d'impatto verrebbe in mente: il mio gioco preferito da piccolo era nascondino, ma vi confesso che anche oggi ci giocherei un pochino. E voi invece che frase fareste con la parola gioco? Dai, che qui veramente vi potete sbizzarrire. Una frase breve con la parola gioco a Radio Subasio adesso, messaggio vocale al 348 075 80 60. Dimmi

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff.

0: Se dovessi riscrivere cosa resterà degli anni 80 oggi, ma negli anni 2000, cosa metteresti nel testo?
1: Scrivere oggi una canzone di un decennio, no? Di quest'ultimo decennio, sicuramente non sarebbe una canzone gioiosa, con delle prospettive di futuro bellissime. Però io amo i lieto fine, no? E chissà che riuscirei a trovare qualcosa di un lieto fine anche nonostante tutto.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.
3: Let's go get 'em.

0: giochiamo con una parola chiave. Vi ho chiesto di fare una frase con la parola gioco. Sentiamo che avete combinato.
1: Ciao Gianluca, sono Viola del settimo milanese. Ho 7 anni e faccio la seconda elementare.
0: Ciao Viola.
1: E la mia frase è?
0: Sì?
1: All'intervallo gioco con le mie amiche e mi diverto da sballo.
0: Oh.
1: Ciao. Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Viola, allora buona giornata a scuola e buon gioco durante l'intervallo.
2: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Chiara e vengo da Velletri.
0: Chiara, la vai.
2: Frase giusta è?
0: Sì.
2: Io gioco a nascondino.
0: Mm-hmm.
2: Alla ricerca di un bel bambino.
0: Oh.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Bella questa frase. Ciao Chiara, brava, sentiamo.
3: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra da Cavere di Reni.
0: Ciao.
3: E la mia frase è: con mio cugino gioco a palla e a pallone. Mi adora, io lo adoro, ci adoriamo a vicenda.
0: Oh, bella.
3: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, e devo dire che hai fatto una specie di filastrocca, mi piace.
4: Ciao Radio Subasio, siamo Nicole e Mia da Perugia.
0: Ciao.
4: E la frase che ci viene in mente con la parola gioco è:
0: sentiamo.
4: Io quando gioco con mia sorella sono felice.
0: Bella.
4: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: E si sente che siete felici insieme.
5: Ciao Radio Subasio, io sono Sofia di Arezzo, ho 9 anni e io ho fatto una frase che riguarda la scuola.
0: Sentiamo.
5: Se la scuola fosse un gioco, la mattina per svegliarmi ci metterei proprio poco.
0: È vero?
5: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, adesso ci metti un po' di più a svegliarti, ma ti sento bella sveglia, quindi sarà una bella giornata a scuola per tutti. Noi ci sentiamo domani mattina, eh.

0: Lady Gaga con Dolci su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24. Sono le 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano. Un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità. All'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: No, le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV-Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda tra il nodo con la 8 e Sesto San Giovanni per un incidente in direzione Trieste. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Vomero e Arenella verso Capodichino. Infine sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e San Giuliano Milanese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
18: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Pronti, sono le 8:07, inizia la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata a tutti da Gianluca Giurato. Dal 1978 ci sono i Dire

Grande classico firmato Dire Straits, Sultans of Swing su Radio Subasio. Buongiorno cari amici, sono le 8:12 e soprattutto il 21 di maggio. Vediamo che è successo di importante in questa giornata nel corso della storia. Partirei dal 1927, perché che è successo? Dopo 38 ore di volo solitario sull'Oceano Atlantico, Charles Lindbergh, partito appunto il giorno prima da New York con il suo aereo Spirito di St. Louis, arriva a Parigi senza scali intermedi. È un'impresa senza precedenti per l'epoca, che viene riportata dai giornali di tutto il mondo. Andiamo al 1944, in occasione del decimo compleanno della figlia Karin, Astrid Lindgren le regala il manoscritto con le storie di Pippi Calzelunghe, che ha scritto per lei dalla fine del marzo scorso, appunto quando in seguito a una caduta sul ghiaccio è stata costretta a letto dalla distorsione a una caviglia. Quindi diciamo che da un infortunio è nata una delle eroine più simpatiche della storia, veramente, della letteratura prima e della televisione poi, perché veramente la serie di Pippi Calzelunghe l'abbiamo vista tutti, è sempre bella anche per i bimbi di oggi, credo. Arriviamo a due anni fa, 2024, le Poste francesi emettono un francobollo celebrativo per la baguette, il tipico pane del paese che due anni prima era stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. La cosa bella è che questo francobollo è stato realizzato in modo che, grattandone leggermente la superficie, emani la fragranza del pane. Geniale, veramente. Tu gratti il francobollo e senti questo profumo irresistibile di pane, di baguette. Allora vi chiedo a questo punto: qual è il cibo più buono che avete assaggiato quando siete andati all'estero? Ce ne sono di cose buone in giro per il mondo, chiaramente magari i più patriottici, diciamo così, diranno ma nulla si avvicina al cibo italiano. Magari questo è anche vero, però ci sono delle cose effettivamente mangiate fuori che sono squisite. Qual è il cibo più buono in assoluto che avete mangiato quando siete stati fuori dall'Italia? Me lo dite con un messaggio, se volete anche vocale a Radio Subasio vi aspettiamo, 348 075 8060. Intanto c'è il nuovo singolo di Rama, si chiama Cabana.

avanti amore, la canzone di Neck su Radio Subasio, e fatevi avanti anche voi adesso, perché come sempre c'è la possibilità di scegliere una canzone che suoneremo tra pochissimo nel voice box di Radio Subasio. Voice box significa che voi ci registrate un messaggio vocale, ce lo mandate appunto via WhatsApp o Telegram, e noi manderemo la canzone scelta da voi insieme alla vostra voce che l'annuncia. Quindi vi dovete anche presentare nel messaggio, dovete dire come vi chiamate e da dove ci ascoltate. Subito i vostri vocali a Radio Subasio 348 075 8060.

0: La Pausini, lato destro del cuore su Radio Subasio, magari il lato destro del cuore è dedicato alla nostra Italia, ai nostri cibi, però ci sono altri cibi che vengono cucinati all'estero che sono altrettanto buoni, dai, dobbiamo essere anche un po' onesti, si mangia bene anche fuori, ci sono dei piatti buonissimi. Qual è il più buono che avete assaggiato voi?
1: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao.
1: Il cibo più buono che ho mangiato all'estero è lo yogurt greco.
0: Davvero?
1: Che non è uguale al nostro yogurt che viene venduto all'interno dei nostri supermercati con tante marche. Lo yogurt greco ha un sapore diverso in Grecia.
0: Immagino.
1: Una buona giornata da Sara, Radio Subasio.
0: Beh Sara, hai detto una grande verità, perché poi spesso accade così, gli stessi piatti che qui hanno un sapore vai fuori e vengono fatti in modo diverso, a volte più buoni, a volte per noi un po' più strani.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Voice Box.
14: Voice Box.
13: La tua voce su Radio Subasio.
15: Buongiorno Radio Subasio, sono Carlotta da Monterotondo con Papaldo. Vorremmo sentire Robbie Williams con Angels. Un bacione a tutti.
16: Buona giornata, un abbraccio.

classico firmato Robbie Williams su Radio Subasio Angels, la canzone scelta da Carlotta di Monterotondo con papà Aldo. Abbiamo sentito la voce di entrambi. Buona giornata a voi, grazie per questa richiesta, ma devo ringraziare tutti gli altri amici che come al solito hanno fatto richieste bellissime anche stamattina con i loro messaggi a Radio Subasio. Il voice box però torna ogni giorno sempre intorno alle 8:30, quindi avremo modo di accontentarvi nelle prossime mattinate. Subito Serena Brancale, Levante e Delia, questa è Al mio paese su Radio Subasio. Mi sento

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Fai rumore, questa è la canzone di Diodato su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Beh, da piccoli ci hanno sempre insegnati che non si fa rumore quando si mangia, non è buona educazione. Però ecco, all'estero mangiamo volentieri dei piatti buonissimi. Qual è la cosa più buona che avete assaggiato fuori dall'Italia?
1: Ciao Gianluca, sono Malik, sono di Fano, nelle Marche.
0: Ciao Malik.
1: Il cibo più buono che io ho mangiato in Africa, in Ghana,
0: sì,
1: è il riso con i fagioli, si chiama wache, con una salsa molto molto piccante, molto buono.
0: Immagino.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao caro, io ho mangiato lo zighini che è buonissimo, anche questo molto piccante, piatto africano che adoro veramente.
2: Buongiorno Gianluca, io sono Giuliano da Pescia.
0: Ciao Giuliano.
2: Il mese scorso sono stato in Polonia, Varsavia, con mia figlia, ho mangiato benissimo, stinco di maiale, goulash, fantastico.
0: Ci credo.
2: Tutto bello annaffiato con un po' di birra. Fantastico.
0: Guarda, io ho mangiato praticamente lo stesso piatto, sempre con la birra ad accompagnare, perché insomma da quelle parti si fa così, ma a Budapest, quindi evidentemente non so se la ricetta sia la stessa, ma è un piatto tipico delle nazioni dell'est Europa. Poi magari smentitemi se sbaglio. Silvia da Roma invece è una grande estimatrice del buon cibo italiano, sicuramente quello è imbattibile, dice, ma c'è il couscous di agnello alla tunisina, i pierogi polacchi, la moussaka greca e lo jamon serrano spagnolo, che sono veramente over the top, buonissimi tutti, grazie Silvia.

0: Bam Bam Twist, Achille Lauro, Go Tribe su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, sono le 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
2: Nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.

0: premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione subtropicale si espande verso l'Italia, portando un deciso aumento delle temperature soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Oggi tempo in prevalenza soleggiato, con qualche velatura al nord e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Possibili brevi rovesci isolati tra Basso Lazio e Calabria interna. Temperature massime tra i 23 e i 28 gradi, venti moderati settentrionali al centro-sud. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Da Carrefour 96 ore scontate.
4: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte!
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso.
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
22: E teniamo lo scontrino.
23: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
24: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
25: Sì? Come?
24: Un camion di rose rosse.
25: Pour moi?
24: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
26: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
27: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
28: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
31: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
32: La spesa intelligente!
33: Sono le 9:07, prontissimi, è l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata da Gianluca Giurato. Quest'ora parte con Vivere una favola. Dal 1987 arriva lui, Vasco Rossi.

0: sale.
1: Tananai su Radio Subasio. Sono le 9:16 di questo giovedì. Giochiamo come sempre con una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare. E oggi c'è un'artista italiana, una rocker. Abbiamo giocato anche con un'altra rocker in questi giorni. Non è quella, chiaramente, questa è un'altra. Insomma, l'altra, se vogliamo, rocker tra le grandi cantautrici della musica italiana. Lei è una che di successi veramente ha messo a segno tantissimi. Ma con questo, nel 2006 ha avuto una sorta, non dico di rinascita, però ha avuto un rilancio esplosivo veramente, perché è ribalzata dopo anni proprio al vertice di tutte le classifiche, vendite, airplay radiofonici. È stata poi chiaramente sempre numero uno anche per quanto riguarda i concerti, il pubblico, insomma molto molto amata. Del resto il titolo di quest'album, l'album che contiene la canzone, è un po', se vogliamo, un ringraziamento, ecco, al suo pubblico. E la canzone in questione veramente, vi dico, è del 2006, è una di quelle che ha raggiunto un successo clamoroso, uno dei più grandi appunto di questa artista qua. Esiste anche una versione in inglese e dobbiamo dire che insomma questa, questa canzone ha anche un video che è stato girato a Bratislava. Questo vi potrebbe aiutare se ricordate per caso il video, la capitale della Slovacchia. Alcune scene del video sono in bianco e nero, anche questo particolare che può essere importante, perché insomma io ricordo proprio alcune scene in bianco e nero di questo video qua. Avete capito di chi sto parlando e di quale canzone? Bene, e allora mandate subito un messaggio vocale con la soluzione al 348 075 80 60. Dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate, ma prima sentiamo la clip, sentiamo un po'.

0: Dagli il via, dagli libertà a quest'uomo che va, canta Claudio Baglioni su Radio Subasio. Glielo do il via a Guido dalla provincia di Massa Carrara. Guido!
1: Buongiorno a tutta Radio Subasio.
0: Buongiorno Guido, allora da dove precisamente in provincia di Massa Carrara?
1: Allora, io chiamo precisamente da Casola in Lunigiana, un simpatico ridente paesino stesso in mezzo alle colline, tipo Hobbitville.
0: Bellissimo, bellissimo, veramente mi sembra già di essere in una fiaba solo a sentirti. E che stai facendo di bello da quelle parti adesso?
1: Sto vendendo i giornali nel mio negozio qua nel paese.
0: Allora, quindi, è un'edicola?
1: È un'edicola, un emporio, un negozio di paese. In questo momento nella stanza a fianco c'è la radio e mi sentono, ci sono due clienti.
0: Bene, bene, li salutiamo i clienti, li conosci personalmente, sono clienti abituali?
1: Certo che sono clienti abituali, sono l'ombretta e poi credo che ci sia il Simo, ciao, credo aver sentito... Sì, loro due.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, buona spesa. Tra l'altro un emporio, quindi veramente c'è di tutto nel tuo negozio, immagino.
1: Sì, c'è un po' di tutto, c'è l'edicola, ci sono le candele della mia compagna che fa le candele fatte a mano.
0: Wow.
1: Ci sono gli alimentari, c'è i giocattoli, c'è il negozio di paese.
0: Quei negozi che tu entri, e almeno io sono fatto così, se entro in un negozio del genere ci sto due ore magari, perché ti metti a girare, a guardare tutto, bellissimo, bellissimo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Senti, invece poi quando non sei in negozio che fai? Hai altri hobby? Fai qualcosa di particolare, Guido?
1: Quando non sono in negozio faccio il master di Dungeons & Dragons, ad esempio questa sera avremo la sessione con i ragazzi, quindi faccio giocare i miei amici, sono un collezionista di DVD, sono un nerd,
0: vedi,
1: mi piace.
0: Anch'io ho un sacco di DVD, infatti devo comprare dei nuovi scaffali per sistemarli, perché...
1: È sempre un problema, vero?
0: È vero, è sempre un problema quando hai tanti CD, DVD, vinili, trovare le sistemazioni, non c'è mai spazio in casa,
1: no,
0: tu mi capisci.
1: Io ho la mia fidanzata che comincia a dirmi: guarda che sta finendo lo spazio
0: calcestato. Guarda, ho lo stesso problema a casa anch'io, Tocca un po', insomma, discutere per queste cose.
1: Già.
0: Va bene. Allora, caro Guido, adesso finalmente possiamo svelare quella che, insomma, poi tra l'altro è una cantante che non è nata proprio lontanissimo da te, no?
1: È una mia conterranea.
0: È vero, è vero.
1: Non solo la mia conterranea, ma anche una contradaiola di quelle proprio tostissime.
0: Tostissime. Sì. Lei è proprio tosta. Chi è? Chi è?
1: È, credo, Danna Nannini.
0: E la canzone?
1: È Sei nell'anima.
0: Wow, ma pure cantante sei, ma veramente tutto. Guido, grazie, buon lavoro e grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Guido, ciao, ciao, ciao, ciao. Eccola qui, la Gianna Nazionale, come la chiamiamo spesso da queste parti. Sei nell'anima, su Radio Subasio ovviamente.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: La canzone è stata scritta da Barry Gibb dei Bee Gees, ma a cantarla è stato Frankie Valli ed è la prima traccia della colonna sonora. Si chiama Come il film, ovvero Grease.

0: Vivi davvero, la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Stiamo parlando di piatti mangiati all'estero, quello che ci è piaciuto di più in assoluto, qual è?
1: Quella che adesso mi viene in mente per prima è la zuppa di cipolle mangiata a Strasburgo in Francia.
0: Buona!
1: Con una crosta sopra e dentro un sapore stupendo. Cosa che io le cipolle da ragazzo le odiavo.
0: Anch'io.
1: Veramente, veramente buona. Sandro Levano Romano, Radio Subasio.
0: Grazie Sandro, questa però è meglio mangiarla al ristorante, perché se la fai tu ti puzza tutta casa, veramente, meglio mangiarla fuori, eh.
2: Ciao, sono Mariel da Roma.
0: Ciao Mariel.
2: In Corea ho trovato il gelato più buono del mondo.
0: Davvero?
2: E lo posso solo dire io.
0: Perché?
2: Perché l'ho mangiato ovunque. In Italia, in Francia, in Spagna.
0: E quindi?
2: E in assoluto vi garantisco che in Corea è buonissimo.
0: Quindi vedi, il gelato coreano, una sorpresa per me. Conosco il cibo coreano, mi piace moltissimo la cucina coreana, però il gelato non l'ho mai mangiato, da provare magari andando proprio lì, ecco, sarebbe la cosa migliore. Valeria da Pistoia dice: il cibo più buono mangiato all'estero è stato il mezzè greco, buonissimo. Oppure Luana da Jesi, i pirogi in Polonia. Ancora Aros de Mariscos a Lisbona, scrive Fabio da Viterbo. Però mi è piaciuto moltissimo un messaggio che dice questo: bisogna aprirsi al mondo ed apprezzare il cibo altrui. È già un buon punto di partenza per ricordarci di essere tutti figli di questo cielo. È verissimo, perché insomma il cibo italiano è buono, ma anche quello estero.

0: Io ci sarò, 883, eccolo.
1: Anch'io.
0: È
1: no,
0: qua,
1: non ci sei
0: qua.
1: Tu, non ci sono io.
0: E beh, per forza che ci sei. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Pozzo.
1: Buongiorno a te. Senti, sai qual è stata la, ti ricordi qual è stata la tua prima volta?
0: Prima volta di cosa?
1: Appunto.
0: Quella perché prima volta?
1: Tu c'hai l'occhio malandrino, perché quando uno pensa la prima volta, pensa in...
0: Io me lo ricordo, me lo ricordo. Come si fa a scordare?
1: Ferma. Non necessariamente quella.
0: Quella prima volta. Che ne so, la prima volta che hai mangiato il gelato.
1: Per esempio. La prima volta che hai calzato gli sci per andare a sciare. O la prima volta che hai preso familiarità con la bicicletta.
0: Ecco, stavo pensando
1: anni.
0: Proprio a quello, guarda.
1: Ci sono tante prime volte, e per fortuna. Perché se nella nostra vita smettessimo di accogliere le prime volte, saremmo finiti.
0: Ma anche oggi ci potrebbe essere una prima volta.
1: Bravo, per esempio. Beh, tante prime volte fanno una vita sicuramente interessante, curiosa, che merita di essere vissuta a fondo. Noi partiremo, come sempre, da un piccolo suggerimento che la cronaca ci offre per parlare delle vostre prime volte. Chissà quante ce ne sono state. Mi piacerebbe sapere quali sono state le prime volte che vi hanno emozionato di più. E potrebbe essere anche, che so, la prima volta che avete conosciuto l'uomo o la donna della vostra vita, oppure che avete conosciuto il vero amore.
0: È vero.
1: O ancora che avete visto il mare, perché magari siete nati in zone montuose. E poi mi piacerebbe anche sapere se l'età conta, ovvero che età avevate quando avete apprezzato la vostra prima volta e come la ricordate. 348 075 80 60.
0: E magari molti scriveranno per la prima volta oggi a Radio Subasio, no?
1: Beh, potrebbe anche essere la prima volta che avete ascoltato Subasio.
0: Ecco, anche quella sicuramente è un'esperienza molto emozionante.

0: Shivers di Ed Sheeran ci porta alla fine del nostro appuntamento. Domani tutti in piedi, mi raccomando, insieme dalle 7. Vi lascio adesso con Stefano Pozzovivo, che invece vi accompagnerà per le prossime 3 ore su Radio Subasio. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto. C'è l'informazione, come sempre, quella delle 10. Noi ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia la conta dei danni dopo il forte terremoto di stamattina ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4, seguita da uno sciame di assestamento, ha causato alcuni cedimenti a bacoli, cedimenti su alcuni costoni sul mare, crepe nelle case e lungo il Belvedere, scuole chiuse anche a Pozzuoli, Giuliano e Quarto. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 38enne che ieri sera a Milano ha travolto sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni, la più anziana è morta sul colpo, l'altra è grave. L'uomo si è consegnato alla polizia, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Rientrati a Fiumicino, i primi 2 italiani catturati da Israele sulla flottiglia davano botte a tutti, anche alle donne. Eravamo incatenati a polsi e caviglie, dice il giornalista Mantovani. Dopo le umiliazioni del ministro Ben Gvir, Tajani in calza, aspettiamo ancora le scuse formali di Tel Aviv. Secondo il segretario Hexet, gli Stati Uniti restano pronti all'azione in Iran, attesa per una possibile intesa tra Washington e Teheran, in fase di limatura una lettera d'intenti, tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz scrive ai leader europei, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. La proposta mira a superare gli oggettivi ostacoli che impediscono a Kiev un'adesione nel prossimo futuro. Sarebbe un primo passo, anche se Zelensky spinge per la piena titolarità entro il 2027. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa la batte 3-0 il Friburgo. Per la squadra di Birmingham è la prima Europa League e primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Giro d'Italia, ieri la vittoria dell'11ª tappa da parte dell'ecuadoriano Narvaez, oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se devi arredare la tua casa o...
4: 100%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se devi arredare la tua

0: Razzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops!
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 €.
13: Questa ora insieme si apre con un grande classico di Mina, che è stata anche la sigla di una fortunata trasmissione televisiva, di Mike Buongiorno, che è coautore di Anche un uomo.

0: Stay Elisa, la parte internazionale che è sempre lì, è pronta, molto molto efficace come quella in italiano. Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo fino alle 13 tra un successo e l'altro, ma soprattutto una riflessione e l'altro. Oggi una riflessione che secondo me è più profonda del solito, perché parliamo di prime volte. Ci sono tante prime volte nella vita, ho fatto riferimento all'inizio a quella che tutti pensano, la prima volta che hai fatto l'amore, ma non solo, nella nostra vita ci possono essere tante prime volte, quanti sono ai giorni di un anno, perché non si perde mai l'abitudine a sorprendersi quando si fa qualcosa che non si è mai fatto o si vive un'emozione mai vissuta prima. E oggi voglio proprio parlare di questo, cioè voglio parlare delle vostre prime volte, di quelle che vi sono rimaste più nel cuore.
1: Sono Rosy, chiamo da Catania. Le mie prime volte sono tante. Una è oggi, che dopo 2 anni che vi ascolto faccio il primo vocale. Siete grandi, veramente, siete tutti in gamba. La mia prima volta che ricordo veramente con molta emozione è stata nel 1999, il primo volo. Dovevo andare a Roma insieme, era un viaggio di lavoro con le colleghe e mi hanno fatto a sorpresa il battesimo del volo. E ancora ce l'ho oggi questo certificato dove si attesta che io ho fatto in quel giorno il mio primo volo. È stato molto bello perché mi ha emozionato tantissimo, gli applausi di tutti quel giorno lo ricordo come se fosse ora, e questa è una delle mie prime volte che ricordo con piacere.
0: Grazie Rosy, siamo contenti di essere stati oggi una delle tue prime volte. E voi? 348 075 8060.

0: che richiama un po' quei momenti di meditazione straordinari, ne dovremmo avere di più, soprattutto quando ci capita di vivere una prima volta, che è il tema di oggi, le prime volte. Ce ne sono diverse, di tanti tipi, ogni giorno chi è fortunato ne ha una, non sempre positiva magari, ma le prime volte sono importanti perché testano le nostre emozioni e ci lasciano qualcosa dentro. E oggi, proprio per questo, abbiamo deciso di parlare delle vostre prime volte. Quali sono state quelle che vi hanno emozionato di più? Il primo giorno a scuola, il primo bacio, il primo viaggio, il primo vero traguardo? Che età avevate e come la ricordate?
1: Sono Andrea, dalla provincia di Pavia. La mia prima volta che mi sono lanciato da un aereo a 18 anni, sono volato volontario, una sfida con me stesso per vedere se ero in grado. Ho sempre avuto la passione del volo e volevo vedere se ero capace di fare questo. Mi è talmente piaciuto che mi sono fermato altri 10 anni e ho fatto poi numerosi lanci, anche quelli in caduta libera da porte superiori. Insomma, è stata un'emozione eccezionale che ancora adesso, a pochi giorni dal mio 60° compleanno, mi ricordo con grande emozione e grande gioia. Molto bello da provare.
0: Credo da provare forse no, ma credo che ci siano poche cose dal mio punto di vista, ben inteso. Anzi, saluto con piacere tutti quelli che praticano questi sport estremi. Certo che per la sensazione, l'emozione, l'adrenalina che dà questo tipo di attività, lancio nel vuoto, beh, difficilmente è una prima volta che si può dimenticare.
2: Fabrizio da Frascati, sarebbe scontato dire il primo incontro con la prima ragazza e tutto quanto, ma la prima volta che non dimenticherò mai, che è stata fantastica, è stato nel 2012, la nascita della mia prima figlia Asia, e 2 anni dopo la seconda, Nicole. È una cosa meravigliosa, uno sente in giro i figli, è bello tutto quanto, sì, è vero, ma fin quando non lo tocchi di persona, fin quando non diventi genitore, padre, che te la mettono in braccio, non si può descrivere. Un'emozione unica, immensa, speciale.
0: Ecco, queste sono due prime volte, perché uno potrebbe pensare, beh, c'è già stato un figlio e quindi una prima volta. No, c'è una prima volta e una seconda prima volta, che è come la prima volta. Ci siamo prima voltati? E voi? 348 075 8060.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Gente distratta, canta Pino Daniele. A volte siamo distratti dalla vita, eppure quando capita una prima volta la fissiamo nella mente. Che sia d'amore, che sia sul lavoro, che sia un'esperienza personale, qualcosa di forte. Oggi parliamo proprio della vostra prima volta. Quali sono state le vostre prime volte che vi hanno emozionato di più?
1: Sono Gianni da Firenze e vi volevo raccontare la mia prima volta e ho vinto una medaglia d'argento a un torneo di judo. Sono passati più di 40 anni, ma è stata un'emozione devastante. Grazie Igor per quello che mi ha insegnato.
0: Certi ricordi davvero sono indelebili.
2: Ma tante cose nella vita, tante prime volte da ricordare, ma io a costo di sembrare scontata chiaramente posso dire la prima volta che ho visto i miei figli. La prima volta che è nata la mia prima bambina ero giovanissima e mi guardava con quegli occhioni come per dire eccomi qua, adesso vediamo che sai fare, insomma, ecco, questo sguardo un po' anche critico, insomma. E quando è nato mio figlio l'emozione è stata ugualmente la stessa, ma pensavo di aver visto tutto. Poi sono arrivate le nipotine, sia la prima che la seconda. Veramente quando le vedi non capisci più niente, pensi riuscirò a volergli tutto il bene che meritano, riuscirò a dargli tutto quello di cui hanno bisogno, quello che mi chiederanno. È un'emozione fortissima e sovrasta qualsiasi altra cosa.
0: Eh sì, ci sono emozioni a cui non ci si abitua mai e ogni volta è come la prima volta.
3: La mia prima volta più emozionante che ho vissuto è quando sono entrata a lavorare in pretura e ho dovuto fare il giuramento sulla Costituzione e davanti alla bandiera italiana. È stato un momento bellissimo. Maria da Matelica.
0: E la vostra prima volta qual è stata? 3480758060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: anno 1979 e questa mattina del 2026 a parlare con voi di prime volte, perché ognuno ha la sua. In realtà le prime volte possono essere infinite, posto che uno, insomma, riesca sempre a sorprendersi e quindi ad aprirsi alle novità, al nuovo. Già oggi volevo parlare proprio delle vostre prime volte, di quelle che vi hanno emozionato di più, e come sempre ci avete risposto.
1: Io la prima volta il tandem in paracadute è stato veramente bello, comunque andare in caduta libera da 4000 metri è stato veramente emozionante. Sono stato una settimana proprio che mi rivedevo, proprio che passavo tra mezzo alle nuvole, è stato fortissimo, talmente bello che dopo ho fatto il corso, ho fatto, ho praticato questo sport per un po' di tempo, ma adesso non lo pratico più, perché comunque, come tutti gli sport estremi, hanno quel grado di pericolosità e per rispetto alla vita adesso non lo faccio più. Dario Terni.
0: Che belle emozioni, Dario, mi hai fatto quasi venire la voglia, ho detto quasi, eh.
2: Francesca da Wickford in Inghilterra. Beh, la mia prima volta, forse è un cliché, ricordo esattamente la prima volta che ho incontrato Radio Subasio.
0: No.
2: Era luglio del 1995, io tipica adolescente, ero appena tornata da una serata con i miei amici, però giustamente alle 11 di notte, ma chi riesce a dormire in piena estate? E quindi cominciai a girare con la radiolina tutte le varie stazioni, finché trovai questa stazione Umbra, Radio Subasio. Era l'ora d'amore su Subasio e da allora ed è stato amore a prima vista per sempre. Ancora oggi, anche se sono ormai sono anni che vivo all'estero, siete sempre l'unica radio che ascolto.
0: Ci sciogli il cuore, cadono tutti in per un'ora d'amore, oserei dire. Grazie carissima.
3: La mia prima volta sicuramente è stata quando ho fatto nascere il primo bambino nel 1975. Stavo facendo il corso di ostetrica a Bologna e è stata una cosa emozionante, come ho visto uscire la testa mi sono emozionata e mi sono messa a piangere, è stato bellissimo. Sono Graziella da Chiusi.
0: E anche queste sono emozioni straordinarie che lasciano il segno. Chiudo con un pensiero anche un po' ironico di addirittura Nietzsche: il vantaggio della cattiva memoria è che si gode parecchie volte delle stesse cose per la prima volta.

0: Back to Black, Amy Winehouse. Ora l'informazione che torna su Radio Subasio con l'aggiornamento delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia e rientrato stamane a Fiumicino, con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto 2 sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito, è in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa, non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre 2 sorelle del capomafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros, oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione subtropicale porta aria più calda sull'Italia, con temperature in aumento soprattutto al centro-nord. Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato, con qualche velatura al nord e annuvolamenti sui rilievi. Possibili brevi rovesci isolati tra Basso Lazio e Calabria interna. Temperature massime tra i 23 e i 28 gradi, venti moderati settentrionali al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli la nostra app Meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettri.
9: Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me

0: Quadripacco e mutandino in megapacco, c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Avete capito qual è il titolo?
3: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Nuova ora insieme che si apre come sempre con un classico da collezione che attinge appieno ai fantastici anni 80. Arriva dall'83 la canzone degli Spandau Ballet che suoniamo, è True.

L'amore altrove. Qui abbiamo Francesco Renga con Alessandra Amoroso. Beh, insomma, una fusione di voci di una certa levata, di una certa portata. Sono le 12 da 16 minuti, Radio Suvasio in vostra compagnia. Siamo entrati nell'ultima ora insieme di questa mattina di giovedì 21 maggio 2026. Ed ora incontriamo un'altra novità di questi giorni. È fuori dallo scorso 15 maggio la novità di Ermal Meta, Calma Metafisica.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto,

Niente paura, Ligabue, Radio Subasio e i saluti arretrati che puntuali arrivano a questo momento, in questo punto della nostra tarda mattina. Restano sempre pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come fa Martin, che ci ascolta da Vienna e che ci ha conosciuto in un viaggio di qualche tempo fa in Toscana e da allora non ci abbandona più. Bene, un saluto anche a Antonella che ci ascolta e ci saluta da Riccione e a Nora che ci ascolta e ci saluta da Cagliari. Per tutti c'è J-Ax.

D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
10: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
11: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Tutto pronto per accoglierla lunedì 25 maggio nel Radio Subasio Music Club. Di chi parliamo? Di Paola Iezzi, tornata da pochi giorni con quello che è già un successo. Stessa direzione.

Strong Enough Chair e il suo famoso effetto chair che ha rivoluzionato la musica pop, introdotto sulla fine degli anni 90 proprio con una delle sue canzoni Believe, che consiste nell'impostare il famigerato autotune a velocità e returning estremi, e questo naturalmente trasforma la voce umana in un suono metallico che nel tempo abbiamo imparato a conoscere, oltre naturalmente a correggere lì dove serve, ma questa è un'altra storia. Invece tra un po' scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella prima parte, ovvero Leonardo Fabrizi. Intanto però c'è un'altra novità da suonare, quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: i giovanotti,
1: eccoli.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
2: Bene.
0: Sono contento di ritrovarla qui, pronto per oggi molto interessante.
2: Molto sul pezzo, devo dire.
0: Molto sul pezzo, sa sì. Che io per reazione alla stupidità naturale
2: utilizzi?
0: Mi occupo da un po' di tempo. No, mi occupo di intelligenza artificiale.
2: Lo so.
0: Casca proprio a fagiolo.
2: A fagiolo, è vero.
0: Perché c'è una diffusione ormai, voglio dire, completa in tanti ambiti dell'intelligenza artificiale, tante piattaforme,
2: certo.
0: E anche i nostri ragazzi.
2: Ambito scolastico, no?
0: Sì,
2: Molto utile.
0: Sì. C'è un rischio che venga usata come scorciatoia.
2: Ma soprattutto che venga utilizzata senza fornire i prompt adatti,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: per il suo utilizzo.
0: Sì, certo, il prompt è qualcosa che stimola l'intelligenza artificiale a darti risposte più o meno attese.
2: Esatto.
0: Il problema
2: esatto.
0: è che se si trasferisce tutto quello che dovrebbe essere il nostro sapere,
2: il nostro sapere viene meno.
0: È una sfida che si gioca proprio in questi tempi.
2: In questi ultimi periodi.
0: La domanda che vi fa qui il test è proprio questa, cioè voi o i vostri figli avete mai studiato
2: con l'intelligenza artificiale?
0: Anche perché non si finisce mai di imparare,
2: ma questo siamo tutti apprendisti.
0: Vi aiuta? O aiuta voi, i vostri figli? Siate onesti però, siete fra quelli che qualsiasi cosa devono scrivere aprono la loro piattaforma
2: anche per inviare degli auguri a qualcuno.
0: Sì.
2: Si utilizza l'intelligenza artificiale?
0: Sì. Ma guarda, io ho conosciuto persone in queste settimane che scrivono lettere d'amore con l'intelligenza
2: artificiale.
0: Si trasferiscono all'AI i loro sentimenti, che poi li rende molto bene secondo loro.
2: Una volta si copiavano le lettere d'amore tratte dai libri. Mi ricordo un film Uomini e Nobiluomini con De Sica, il grande Vittorio De Sica. Vabbè, insomma, potrebbe essere attinente
0: chissà,
2: in qualche modo.
0: Chissà. Comunque se ne parlerà a partire dalle 13. Vogliamo ricordare il numero
2: 348 075 80 60. We were good.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita coma cose. Radio Subasio e il Pozzo che vi saluta e vi dà appuntamento a domani a partire, come sempre, dalle ore 10. Ora torna l'informazione con un nuovo appuntamento, è quello delle 13. E l'ultima raccomandazione: fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Rientrati in Italia, deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali, accusano picchiati con le manette e le catene alle caviglie. I 430 attivisti fermati con loro stanno per lasciare lo Stato ebraico con tre voli della Turkish Airways. Tanta paura stamane nell'area dei campi Flegrei per il terremoto di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse minori. Nessun ferito, scuole chiuse in diversi comuni del napoletano, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli, crollati alcuni intonaci delle facciate di abitazioni private. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata in condizioni critiche a San Raffaele. Il conducente è subito fuggito per poi consegnarsi alle forze dell'ordine e risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il cancelliere tedesco Merz propone per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Il modello non richiederebbe alcuna modifica degli accordi. Le disuguaglianze economiche in Italia rimangono marcate e significative. A lanciare l'allarme l'Istat nel rapporto annuale 2026. Il livello di povertà assoluta risulta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. In crescita il disagio energetico, in particolare nel nord-ovest e nelle isole. Perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei lavori della nuova cabinovia di Cortina a D'Ampezzo per le Olimpiadi. Nel mirino due società. L'ipotesi investigativa turbata libertà di gara d'appalto. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. A causa di un incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia è stato chiuso il tratto tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia. Altro incidente sulla 4 Torino-Trieste con code tra Castegnato e il bivio per la 21 Torino-Brescia in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada viene segnalato un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Per un incidente già risolto sulla 13 Bologna-Padova si segnalano lunghe code tra Bologna Interporto e Ferrara Nord in direzione Padova. Per traffico si registrano code lungo la 22 tra Carpi e il bivio per la 1 Milano-Napoli e tra Bipiteno e Confine di Stato. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia sono segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Quadrelli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: 13 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme siamo alle 17, anche in questo giovedì 21 maggio 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi un classico di Battiato, cucurucu.

dalla voce del padrone, un capolavoro di Franco Battiato. Questa è la classica canzone matriosca, almeno così definita, no? Perché è un contenitore di altre canzoni citate, anche rimodellate per creare quella che poi è diventata una senatrice delle sinfonie composte dal maestro siciliano Franco Battiato, che ci ha lasciato davvero un patrimonio incredibile. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. E allora il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Oggi si parla di intelligenza artificiale, quindi siamo sul pezzo fondamentalmente, perché lo facciamo spesso, spesso insomma la tiriamo in mezzo. E vi chiedo se voi e i vostri figli avete mai studiato con l'intelligenza artificiale, ha aiutato o aiuta voi e i vostri figli anche negli studi. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60, e come sempre vi chiedo di specificare il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Physical su Subasio, c'è Dua Lipa.

non sai cosa dire, ma oggi l'argomento lo troviamo, l'ingresso dell'intelligenza artificiale in classe, ormai è praticamente un dato di fatto, ma in che modo questi strumenti modificano il modo in cui gli studenti apprendono? Secondo un recente studio, l'intelligenza artificiale può sicuramente essere utilizzata efficacemente quando viene integrata in modo strategico, no? Come aiuto dopo un primo tentativo dello studente, con suggerimenti brevi e se usata come controllo ritardato. Un test 24-72 ore dopo per consolidare ciò che fondamentalmente si è appreso. Ecco, e allora ci siamo ispirati a questo per chiedervi: voi o i vostri figli avete mai studiato con l'intelligenza artificiale? Ha aiutato o aiuta voi e i vostri figli? E in che modo? Se volete, come sempre, potete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Vi chiedo soltanto di specificare il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. È iniziata la pausa pranzo di Subasio e per voi c'è Pink

0: Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di intelligenza artificiale e del suo utilizzo soprattutto per lo studio. E nello specifico vi chiedo, voi o i vostri figli avete mai studiato con l'intelligenza artificiale e vi ha aiutato, aiuta i vostri figli? Se volete raccontarmi, come sempre, 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria Danoro. Io ho ripreso gli studi, sto frequentando le serali e fra poco meno di un mese avrò l'esame di maturità. L'anno scorso sono dovuta mancare per problemi familiari a molte lezioni di matematica e ho utilizzato l'intelligenza artificiale per aiutarmi con i limiti, ovviamente aiutarmi per capire vari passaggi, vari procedimenti, e ha funzionato, li ho capiti, sono andata bene, quindi lo uso solo per questo motivo, quando magari non capisco qualcosa e cerco di farmelo spiegare in maniera più semplice. Però quello che dico sempre ai miei figli dovrebbe essere l'unico utilizzo, cioè non, l'intelligenza artificiale non dovrebbe sostituire la nostra mente, il nostro ragionamento, quindi solo per un supporto, ecco, nello studio. Ciao, buona giornata a tutti.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni!

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers. Oggi si parla dell'intelligenza artificiale che è sempre più utilizzata in ambito scolastico, comunque negli studi in generale, ed è per questo che vi chiedo: voi o i vostri figli avete mai studiato con l'intelligenza artificiale? Vi ha aiutato i vostri figli, li aiuta? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, io mi avvalgo dell'aiuto dell'intelligenza artificiale per il latino, non perché io non lo sappia, anzi, spesso mi è capitato addirittura di correggere l'intelligenza per quanto riguarda i casi specifici nei commenti di luogo, modo a luogo, stato in luogo. Io le regole le ricordo molto bene ed è davvero gratificante quando ammette di aver sbagliato, quando dice hai ragione, bello, bellissimo.
0: Grazie.
2: Ciao, sono Mattia, vi seguo da Matelica nelle Marche e io sono studente di medicina veterinaria e io studio solamente con l'intelligenza artificiale ormai.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi, per far festa, ballando e cantando.

0: standing ovation oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale che è entrata ormai a far parte della nostra quotidianità. Nello specifico vi ho chiesto se la utilizzate o la utilizzano i vostri figli e quanto risulta essere utile per voi e per loro. Grazie intanto di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, lo sapete come sempre, no? La chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Sono Irene D'Anzio, non posso non rispondere a questa domanda perché io sto aiutando mia figlia che quest'anno ha fatto la seconda media. Il primo quadrimestre l'ho lasciata fare da sola, erano tutte insufficienze. Al secondo quadrimestre mi sono messa in testa di aiutarla e sì, l'aiuto, ma l'aiuto grazie all'intelligenza artificiale, perché altrimenti io alla veneranda età di 49 anni non mi ricordo più niente. Quindi sì, uso l'intelligenza artificiale anche per lo studio.
2: Io per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la utilizzo soltanto a volte per correggere alcune cose, per esempio i compiti di mio figlio, ma mi rendo conto che spesso sbaglia l'intelligenza artificiale, quindi mi rivolgo poi a Google, che è appunto più attendibile secondo me. Per il resto non voglio che la usi mio figlio, perché comunque si deve sforzare lui di ragionare, diciamo che la uso soltanto nello stretto necessario. Grazie, Sabrina da Frosinone.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova ci sono oltre 10 km di coda per un veicolo in fiamme tra Brescia Est e Sirmione procedendo in direzione Venezia. Sulla A21 Torino-Brescia il traffico è congestionato per un incidente con code tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Brescia. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Code per un veicolo in panne sulla 1 diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'Autosole. Infine si segnala un incidente sulla statale 439 Sarzanese-Valdera a Volterra. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
13: volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
15: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
17: Avete riconosciuto?
18: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
0: David scrisse le parole mentre si trovava a bordo della sua Mercury del 1951. Un grande classico dei Van Halen del 1983 per voi, Jump. A bordo della sua Mercury del 1951, un grande classico dei Van Halen del 1983 per voi, Jump.

0: Vabbè, il vai implica un sacco di cose,
1: Non guardare indietro.
0: Mai non vai. Guardare indietro, fai movimento fisico, incitamento, esortazione, approvazione, congedo, qualsiasi cosa, perché vai, è importante, fondamentale, direi. Allora, alle 15 arrivano anche i 60 minuti a voi dedicati e cominciate a pensarci su quale potrebbe essere la canzone che volete ascoltare oggi, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Tra poco ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla.

giorno migliore, che poi è il risultato di tanti fattori, no? Decidi di trasformare una giornata comune in qualcosa di fantastico, straordinario, attraverso le azioni, gli incontri, ma anche attraverso la musica, ad esempio, che sarai tu a gestire tra le 15 e le 16, perché lo sai perché, arriveranno appunto quei 60 minuti magici che ti daranno l'opportunità di prenotare quella canzone che ha il potere di rendere speciale la tua giornata. Cabana su Subasio, l'ultimo di Rama.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Da Carrefour, 96 ore scontate.
10: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: L'appuntamento che non potete perdere è quello delle 15 con il jukebox, perché vi dà la possibilità di esprimere al meglio il vostro stato d'animo anche attraverso una canzone che dovete però prenotare. Inoltrate adesso il vostro messaggio al 348 075 80 60.

Dai che ci siamo quasi, alle 15 è il vostro momento. E allora, cosa state aspettando? Sappiate che potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata anche attraverso l'app, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Ed è fondamentale, nel caso in cui vogliate inoltrare il messaggio attraverso WhatsApp o Telegram, specificare ovviamente il titolo della canzone, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. La vita splendida, c'è Tiziano Ferro.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

La prospettiva di me e Laura Pausini. Beh, ci sono canzoni che ti fanno viaggiare nel tempo, altre che ti fanno vivere il tuo presente rendendo speciale la giornata. Decidete voi adesso quale canzone volete ascoltare tra le 15 e le 16, visto che sta per aprire i battenti il jukebox. Per fare tutto ciò dovete prenotarla, inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure attraverso l'app. Magari ci state ascoltando dall'app di Subasio che avete scaricato, avete fatto bene. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il vostro jukebox.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 15 da 5 secondi.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani all'arrivo a Fiumicino hanno mostrato la fascetta rossa numerata che gli è stata messa al polso dai soldati israeliani. Il deputato pentastellato e il giornalista erano a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia fermate in acque internazionali. Accusano persone picchiate e torturate, rilasciati anche gli altri 430 attivisti. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei a propulsione nucleare Nimitz, il gruppo d'attacco, mentre si intensifica la pressione di Donald Trump contro Cuba. Mosca assicura massimo sostegno all'isola e condanna ogni minaccia. Nuova riunione alla prefettura di Napoli dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 con epicentro nel Golfo di Bacoli. Danneggiato un arco lungo il Belvedere. In arrivo il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Nuova visita di Giorgia Meloni a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana dello scorso 25 gennaio che ha cancellato un pezzo di paese. La Premier annuncia progetti operativi per i 150 milioni stanziati a febbraio e che saranno licenziati domani dal Consiglio dei Ministri. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente è subito scappato, poi si è consegnato alle forze dell'ordine e il risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Gli shock globali frenano la crescita, migliorano i conti, ma restano ritardi e divari. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, l'inflazione riprende quota mentre pesa la crisi energetica legata alle guerre in Medio Oriente. Gli italiani a rischio di povertà sono il 18,6%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Inizia ufficialmente il jukebox di Radio Subasio. Se volete potete anche adesso inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 e vi chiediamo le solite informazioni, ovvero di specificare il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi. Subasio
13: Collection. Ciao Radio Subasio, oggi è una giornata bellissima perché è nata a Napoli la mia cugina Lara. Gli vorrei dedicare una canzone che lui si dice tutta. Io le dimangio di buon capo. Zia Marta già ti ama, benvenuta al mondo.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Jacopo da Velletri e vorrei per favore come canzone Californication dei Hot Chili Peppers.

Fornication e Docili Peppers, iniziato da pochi minuti il jukebox 348 075 80 60 e il codice d'accesso, quello magico che vi consente di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Posso ascoltare Grey Goose di Cremonini e salutare mia sorella Alessia, dice Franci, che ci segue da Napoli? Assolutamente sì.

Greg Goose, Cesare Cremonini, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 3480758060. Potete farlo anche attraverso l'app. Ne sa qualcosa Luca? In questo momento sta vivendo un momento magico perché è a Perugia, sta camminando per Corso Verde sotto questo bellissimo sole e dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone. Ciao Luca, buona giornata.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sono Gaia da Treia e oggi vorrei ascoltare Snap.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Lo shampoo secco Batisti a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 3, saluto e ringrazio Ori di Iesi, ha scelto questa canzone, dice vorrei salutare anche i miei ex colleghi di lavoro e dire loro che mi mancano tantissimo, ma certo ci mancherebbe. 348 075 80 60 se volete inoltrare anche adesso i vostri messaggi, i vostri saluti o le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Devo salutare a proposito anche Gabriel che ci segue da Macerata e poi sentiamo chi ha scelto la prossima. Chi è?
1: Salve, sono Teresa di Agugliano, provincia di Ancona, vorrei dedicare una canzone al sole visto che oggi è infuocato, la canzone di David Guetta, Flamme.

Sai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348-075-8060, anche per i saluti dell'ultimo secondo, ovviamente. Devo salutare Massimiliano nel frattempo. Ciao Massi, grazie per il messaggio. E poi vedo e leggo quello di Jessica, ciao. E poi Roba di Ancona, ciao Roba di Ancona. E anche il messaggio invece legato alla prossima ed è firmato da Dario, grazie Dario anche a te, ed è firmato anche da Pino e Daniela di Corchiano. Vorremmo ascoltare una canzone del jukebox di oggi, salutare le nostre colleghe Barbara e Gianna. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Come on, yeah.

0: Ciao Radio Subasio, sono Alessandro da Soriano, vorrei ascoltare Andamento Lento.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Tutto un pezzo di storia però, eh? Eh sì. Tullio De Piscopo, l'immenso Tullio De Piscopo, andamento lento, questa è il jukebox e siamo anche alle battute finali. Devo salutare Alessandro di Grosseto e dice vorrei tanto ascoltare questa canzone.

0: lontano da me.
1: Celeste di Perugia, la saluto, ha scelto lei la canzone dell'ultimo per quanto riguarda il jukebox di oggi. Ora le breaking news di TGCom 24, le 16 da 13 secondi.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marc Sinel. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 Bologna-Padova si è verificato un incidente tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 in direzione Padova. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalle in direzione Milano. Si è verificato un incidente sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Infine rallentamenti per incidente sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle a Castelnuovo-Berardenga in direzione Siena. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Avete capito qual è il titolo?
10: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
1: è arrivata Katia Giuliani.
0: Ma cos'è questo? Scusa, cos'è questo?
1: No, il ritmo che incalza.
0: Ah, è il ritmo
1: che incalza.
0: Ritmo,
1: dai, dai, dai. Buon pomeriggio da Katia Giuliani che si stava dando una microfonata sui denti, vai.
0: Posso parlare?
1: Vai.
0: Buon pomeriggio anche da lui, Leonardo Fabrizi.
1: Dai, che tra pochissimo si gioca.
0: Subito la collection. Qual è?
1: Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough.

0: Fai tu l'urlo? Lo fai tu?
1: Sì!
0: Vai, fallo tu.
1: Quale
0: fallo
1: urlo,
0: tu.
1: Scusa?
0: Oh, questo volevo. E allora, collection delle 16, Michael Jackson. Questa è Radio Subasio. Sì. Lei è la Giuliani.
1: Lui
0: io
1: è
0: non lo
1: Fabrizi,
0: so.
1: Fabrizi, ah, okay. Fabrizi, fate un
0: vabbè,
1: po'.
0: Vabbè, siccome vuoi. E oggi, come gioco, abbiamo la canzone spiegata.
1: Ok, allora spieghiamola.
0: Ti pare facile?
1: Perché insomma è piegata bene, devi sì. spiegarla. Che battuta.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Cioè, da spegnere tutto e andare a casa, sì. Oggi te lo dico. Allora, pubblicata nel 1989.
1: È nato in un momento personale questo brano, difficilissimo per l'artista che stava affrontando una profonda depressione causata dalla dolorosa separazione della prima moglie.
0: Certo. Ed è un pezzo rappresentativo, no? Per la carriera di questo bluesman italiano.
1: Ah, beh, se dici bluesman italiano, ecco, e allora ha detto bluesman italiano.
0: Ragazzi. Certo.
1: È uno in gamba.
0: Sì.
1: Veramente. Mm-hmm. Ci manca tanto. No.
0: Ma come ci manca? Ma
1: è
0: cosa
1: vivo?
0: Stai dicendo?
1: Ma certo. Allora,
0: ma grazie al cielo.
1: Allora pensavo ad un altro bluesman.
0: Ah, ok.
1: Hai capito?
0: E cosa descrive questa canzone, Katia
1: descrive
0: Giuliani?
1: Descrive l'amore come una droga vitale, evidenziando la crisi d'astinenza di chi ha perso la persona amata.
0: E allora, di quale canzone stiamo parlando?
1: 348 075 80 60.

0: occhi lucidi.
1: Ultimo, occhi lucidi. Stiamo giocando alla canzone spiegata. Vi abbiamo dato qualche indizio. Abbiamo detto sì, che è stata pubblicata nel 1989.
2: Yes, e abbiamo detto anche che il pezzo è così rappresentativo per la carriera del bluesman italiano.
1: Lo possiamo dire, è Zucchero.
2: Zucchero.
1: Ecco, ecco, diteci il titolo di questa canzone che vi stiamo descrivendo. Dai, che ci si può arrivare.
2: 1989, ma cos'è? Una canzone per caso dedicata a noi? A noi?
1: Allora, già il fatto che descriva l'amore come una droga vitale, evidenzia, no? Evidenziando la crisi d'astinenza di chi ha perso la persona
2: amata. Perché quando
1: amata
2: è troppo l'amore può venirti un overdose.
1: Esatto, esatto.
2: Ah, esatto.
1: E allora,
2: scappata.
1: Il titolo di questa canzone, dai, il primo o la prima che ci darà la soluzione verrà in onda con noi.
2: 3-4.
1: Cosa? No, dico, vogliamo ascoltare nel frattempo anche?
2: Sì, cioè direi di sì.
1: Ah, sì. Dicevi,
2: 348-075-8060, intanto sentiamo,
3: ciao,
2: dai.
3: Ciao Radio Subasio, Luca dalla provincia di Ferrara.
1: Ciao Luca.
3: La prima canzone che mi è venuta in mente.
1: Vai, spara.
3: Diamante di Zucchero. Mm. Bye bye.
1: Bellissima, bellissima dedicata canzone, dedicata alla nonna.
2: Sì.
1: Però non è questa.
2: No.
1: Non è questa. Ritenta, sarai più fortunato. Sono arrivati tanti messaggi scritti, okay. Hanno dato tutti i titoli sbagliati, quindi abbiamo dato quel suggerimento.
2: Io penso che adesso sia molto più semplice. Dai, che qualcuno di voi tra poco viene a chiacchierare con noi.

0: Motherfuck. Francesco Gabbani, allora stiamo giocando alla canzone misteriosa fondamentalmente, no?
1: Sì.
0: Abbiamo descritto un po' quello che è il contenuto, anche insomma la genesi della canzone.
1: Beh, insomma abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato d'amore come la droga, abbiamo parlato dell'assenza della droga quando sei in astinenza, abbiamo parlato anche dell'eccesso di droga quando vai in over.
0: Esatto, quindi una contrapposizione perché si usa questo termine che è assolutamente brutto, no?
1: Beh, insomma,
0: da utilizzare a un altro invece che è fantastico, che è il motore del mondo.
1: Esattamente.
0: Ecco. E allora chissà se la nostra amica Anna Maria di Viterbo ha indovinato, penso proprio di sì. Pronto, ciao!
1: Ciao Anna Maria!
2: Ciao Radio
0: Spazio! Eccola!
1: Eccola, ciao Anna Maria, benvenuta, come stai, dove sei, raccontaci un po'.
2: Allora, io sto bene, sono in viaggio tra Viterbo e Ravenna, Ravenna-Viterbo, faccio questa E45 quasi sempre, quindi vi sento e mando anche tanti messaggi di viabilità ogni tanto.
0: Grazie.
2: E niente, praticamente il mitico grande Sugar,
0: zucchero,
1: e la canzone è?
2: Un overdose
0: d'amore, grande. E non vedo l'ora di vederlo dal vivo, spero, questa estate.
1: Sì, sì, merita. Senti, ma il tragitto Viterbo-Ravenna lo fai? Quanto impieghi per farlo così, per curiosità?
0: Ma quotidianamente lo fai?
2: Non quotidianamente, ma
1: quasi, dici.
2: O settimanale o quindicinale lo faccio sempre.
0: Ah.
2: Niente, dicevate di quanto ci metto, meglio che non me lo dico.
0: Ok, ma di cosa ti occupi Anna Maria? Cosa fai nella vita?
2: Ah niente, io faccio le camere in un albergo a Cervia.
1: Ah, ok.
2: Però quindi da domani iniziamo la stagione estiva tutti i giorni fino a ottobre.
1: E
2: arrivederci Viterbo.
0: E avrai il tuo bel da fare.
1: Beh, altro che niente, insomma, fai un lavoro impegnativo, soprattutto nei prossimi giorni la stagione diventerà ancora più impegnativa, quindi buon lavoro, cara!
0: Poi, quando tutti torneranno dalle vacanze, tu partirai, Anna Maria, dai, consoliamoci.
1: Speriamo.
0: Così,
1: sì,
0: dai, consoliamoci così.
2: Torno a casa, guarda, no, io ritorno a casa,
0: certo.
2: Ritorno
0: è certo, allora
2: ti sempre, grandissimi sempre.
0: Grazie Anna Maria, grazie davvero.
2: Una cosa, perché io l'ho scritto ma non l'avete mandato. Io vi ascolto dal 1988 85, la verità, che ho preso la patente, ho iniziato a fare questa tratta ai 45 e vi sentivo da San Sepolcro a dopo Perugia.
0: Wow.
2: Non vi si sentiva dopo. Piano piano dicevo, ragazzi, c'è una stazione che se prende il via va in tutta Italia.
0: Vedi? E alla fine ci siamo riusciti. Grazie Anna Maria, un abbraccio.
1: Un abbraccio Anna Maria, buona giornata, buon rientro a casa.
0: E c'è proprio lui, c'è Zucchero per voi.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
0: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
16: La spesa intelligente!
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.
18: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Time. E allora è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Dai, facciamolo.
0: Dovete sapere che in Finlandia,
1: sì,
0: è mica solo lì, però adesso focalizziamo l'attenzione,
1: certo,
0: su questo povero disgraziato.
1: Sì.
0: Un automobilista è stato multato di 120.000 euro per aver superato il limite di velocità di appena 30 km
1: orari. 120.000?
0: 120.000. Ci compri un appartamento.
1: Detta così sembra una cifra folle, ma il punto è che lì le multe non sono uguali per tutti, cioè vengono calcolate in base al reddito. Quindi se guadagni tanto, paghi tanto. Quanto, ecco, guadagnerà quest'uomo?
0: Ah, non lo so.
1: 120.000.
0: Ah, non lo so, non lo so. Il prota della storia,
1: sì,
0: è un imprenditore che a quanto pare non è neanche nuovo a certe performance. In 13 anni avrebbe già accumulato qualcosa come 400.000 euro di multe.
1: Ah, però.
0: Ecco.
1: È qui che si apre il tema interessante. Cioè, una multa deve essere uguale per tutti oppure deve pesare davvero su tutti allo stesso modo? Sembro Marzullo. Perché 100 euro per qualcuno sono una stangata, per qualche altro il prezzo è di una...
0: Ma sì, cioè, che saranno mai?
1: Trazione,
0: chi li ha visti mai? Noi usiamo gli check, ogni check è così.
1: Sì.
0: E beh, in pratica la Finlandia dice: se sei ricco, infrange le regole, non può diventare un hobby con tariffa fissa. Assolutamente no.
1: È che poi diciamolo, forse è proprio questo il senso della sanzione, cioè non fare cassa, ma dare fastidio abbastanza da farti passare la voglia di rifarlo. 120.000 euro.
0: Vabbè, tanto sì, lui ormai ne ha spesi 400.000.
1: Sì.
0: Vorrà arrivare al milione per, non
1: probabile,
0: so, siglare magari un record. Staremo a vedere,
1: staremo,
0: vi terremo informati, questo sì. Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.
1: Mi è venuta l'ansia al posto suo. C'è Gaia su Radio Subasio?
0: Yes.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà? Sì. Intanto sta riflettendo la Giuliani.
1: Sei tra noi?
0: Sono qui.
1: Allora, in Emilia Romagna.
0: Sì.
1: I comuni potranno aprire le scuole elementari già dal 31 agosto con attività facoltative pensate per aiutare le famiglie.
0: Ok.
1: Quindi cercheremo di capire se questa è un'idea che effettivamente piace, è utile far rientrare i ragazzi a scuola il 31 agosto.
0: Quindi anticipare l'ingresso.
1: L'ingresso. Okay. Oppure la scuola sta diventando troppo una sorta di sostituto della famiglia, cioè la scuola dovrebbe, dice qualcuno, limitarsi ad insegnare. E invece,
0: non è facile mettere d'accordo.
1: Perché non c'è mai. C'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
0: E a proposito, visto che si parla di scuola, ci sono varie scuole
1: di pensiero.
0: Ecco! E allora, i vostri pensieri, le vostre, quelle che potrebbero essere anche le vostre intenzioni,
1: certo,
0: no? Ok?
1: Sì.
0: Come sempre, al 348-075-8060.
1: Non saranno contentissimi, ragazzi, credo.
0: Penso proprio di no.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Vi lascio in ottima compagnia.
1: Ma certo, vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la portaerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kutri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste è Breaking News di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie sui rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti.

pensando di anticipare l'apertura delle scuole elementari al 31 agosto, quindi circa 2 settimane prima rispetto al resto d'Italia. L'idea è quella di offrire un sostegno alle famiglie con attività organizzate nelle scuole su base volontaria, gratuite o con un contributo minimo. Per il primo anno la regione, leggevo, mette sul piatto 3 milioni di euro e dal 2027 questa misura dovrebbe diventare strutturale. La domanda però è la seguente, cioè è una scelta utile, concreta, che aiuta davvero chi lavora e ha figli piccoli, oppure si continua a chiedere, come sostiene qualcuno alla scuola, di coprire buchi che dovrebbero invece coprire altri servizi? Voi da che parte state? Cosa ne pensate? Se foste genitori, mandereste vostro figlio a scuola il 31 agosto? Vi sembrerebbe un aiuto o un'esagerazione? E più in generale, oggi la scuola deve fare solo scuola o anche rispondere ai problemi organizzativi delle famiglie? Cioè, questo poi insomma è il punto chiave. 348 075 80 60. Vi leggo e vi ascolto tra poco.

Tango su Radio Subasio. C'è una novità in Emilia Romagna che sta facendo parecchio discutere, soprattutto sui social, insomma si è già aperto il dibattito, ovvero dal prossimo anno in alcuni comuni le scuole elementari potranno riaprire già dal 31 agosto, quindi con circa 2 settimane di anticipo. Attenzione però, non sarebbero vere lezioni, ma attività facoltative organizzate nelle scuole, pensate proprio per aiutare le famiglie in quel periodo complicato di fine estate, quando praticamente i genitori magari sono già tornati al lavoro e i figli invece sono ancora a casa. La regione mette anche dei fondi a disposizione, quindi l'idea è proprio quella di trasformare questa apertura anticipata in un servizio concreto, non in un peso in più per le famiglie. Però è qui che si apre il dibattito vero. Da una parte c'è chi dice finalmente una soluzione pratica, perché settembre per chi lavora è un incastro impossibile. Dall'altra c'è chi pensa: un momento, ma i bambini non stanno già abbastanza dentro strutture e calendari? Cioè davvero dobbiamo anticipare ancora la scuola? Voi come la vedete? Qual è il vostro pensiero? Se aveste un figlio alle elementari, lo mandereste volentieri dal 31 agosto a fare queste attività oppure no? Cioè lo vivreste come un aiuto prezioso o come l'ennesimo segnale che oggi i tempi dei bambini si stanno adattando completamente ai tempi degli adulti? 348 07 580 60, i vostri messaggi, vi leggo e vi ascolto.

0: ad aspettare.
1: Cesare Cremonini e Giovanotti su Radio Subasio. L'Emilia Romagna, lo dicevamo prima, sta pensando di riaprire le scuole dopo le vacanze estive il 31 agosto, quindi due settimane prima rispetto ad altre parti d'Italia. E vi abbiamo chiesto cosa ne pensate. Aspetta, aspetta, c'è qualcuno, lo so, me lo sento.
2: Ciao Radio, ecco. Subasio, sono Antonella da Imola.
1: Ciao Antonella.
2: Con una bambina di 9 anni e senza nessun aiuto.
1: Ok.
2: Noi adesso affronteremo i centri estivi con una spesa minima di 150 euro a settimana.
1: Ecco.
2: E quindi ben venga che ci possa essere un aiuto, perché ci sono tantissime famiglie che al giorno d'oggi non hanno nessuno vicino a cui poter affidare la cura dei propri bambini.
1: È vero.
2: Personalmente la mia, se vuole stare con i nonni, dovrà fare centinaia di chilometri e stare lontano dalla mamma, perché non è possibile conciliare tutto. Quindi, fortuna, ho scelto di abitare nella regione giusta.
1: Insomma, quindi sei d'accordo su questa cosa? Trovi che sia una cosa utile? Non tutti concordano con questa idea, però l'Emilia Romagna sta pensando di fare questo. E lo ricordiamo ancora una volta, il ritorno a scuola il 31 agosto non significa fare lezione, ma è semplicemente un servizio offerto per aiutare le famiglie. 348 075 8060. Voi cosa ne pensate?

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come?
13: Un camion di rose rosse.
14: Pour moi?
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: George Michael su Radio Subasio in Emilia Romagna. Stiamo parlando di questo, dell'iniziativa, perché in Emilia Romagna si sta pensando di anticipare l'apertura delle scuole elementari al 31 agosto, perché si vuole offrire un sostegno, un aiuto alle famiglie proprio nel periodo in cui magari i genitori ancora tornano al lavoro e invece i figli sono ancora in vacanza, e quindi se non hai i nonni o altri aiuti diventa un problema.
1: Cara Katia,
0: sì.
1: Io vengo dalla provincia di Teramo, in Abruzzo, e ti posso dire che le cose sono abbastanza semplici. Per un genitore che lavora a tempo pieno, i ragazzi, io nel mio caso ho due bambini piccoli, uno quasi 4 anni, l'altro 7, saranno a casa dal 9 di giugno fino alla metà di settembre.
0: Certo.
1: Quindi l'aiuto, se non viene dal datore di lavoro o non viene dal portafogli del genitore, quindi pagare fior fior di euro di campo estivi, purtroppo non c'è nessun'altra soluzione. Se fanno delle attività ricreative, propedeutiche, divertenti, perché no? Sarebbe un'ottima mano, anche perché spesso e volentieri ricade tutto sulle spalle dei nonni, che tutta l'estate poi non si possono permettere neanche di fare una passeggiata.
0: Certo.
1: Quindi assolutamente d'accordo. Se l'aiuto non viene da altri comparti che dovrebbero dare una mano ai genitori che lavorano, perché oggi come oggi purtroppo non ci si può permettere di stare a casa economicamente, bisogna in qualche maniera sopperire, quindi ben venga.
0: Ok, quindi al momento per lo più vi sento d'accordo con l'iniziativa dell'Emilia Romagna. Se la stessa cosa venisse fatta ovunque, ovvero il 31 agosto le scuole riaprono, ma ripetiamo, non si tratta di fare lezione normalmente, è soprattutto un servizio che si offre alle famiglie, si parla anche di base volontaria non obbligatoria, quindi lasciare i figli a scuola per poter aiutare le famiglie. 3480758060, favorevoli, contrari e perché?

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff,

0: passo tutte le mie giornate in questo studio e devo dire che questa cosa mi fa molto bene all'anima, ma sempre di più con gli anni mi fa poco bene alla salute, perché dovrei passare forse un po' di tempo anche a muovermi,
1: a fare sport,
0: qualche passeggiata.
1: Ma gli sport da vecchietti che hai detto che fai adesso?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Gli sport, cioè
0: no.
1: Non giochi più a calcio, giochi poco a calcio.
0: Non posso più, perché
1: a
0: mi faccio male se
1: a
0: gioco.
1: Padel neanche.
0: Mi faccio male anche a padel.
1: Ti fai male. Quindi che sport fai?
0: Ma gli scacchi.
1: D'accordo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: plastica, Carmen Consoli su Radio Subasio, mentre si parlava dell'iniziativa dell'Emilia Romagna, perché hanno deciso, stanno pensando di anticipare l'apertura, la riapertura delle scuole dal 31 agosto, ma parliamo di scuole non pensando alle lezioni tradizionali, ma semplicemente per offrire un servizio alle famiglie e dare loro la possibilità di lasciare i figli in un posto sicuro, perché insomma molti genitori lavorano.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io penso che se i bambini devono restare a casa, guardare video al telefonino o giocare alla Play, meglio che stiano a scuola anche qualche settimana prima e che facciano attività che incentivino il loro cervello ad essere utilizzato meglio.
0: Beh, certo, ci sta, dai.
2: Ciao, sono Luciana da Latina.
0: Ciao,
2: e
0: Luciana.
2: Sono un'insegnante in pensione. Allora, durante la mia attività abbiamo avuto il tempo prolungato a scuola e ci siamo dedicati ad attività non prettamente scolastiche: corso di pittura, corso di ceramica, lavorazione del vetro, corso alimentare a livello di impasti, di paste, pizze, dolci, eccetera. E un'attività del genere estiva nelle scuole che non sia prettamente scolastica, intendo italiano, matematica, storia,
0: certo,
2: coinvolgerebbe tanto i ragazzi, darebbe tanto una mano ai genitori e si vivrebbe tutti felici e contenti. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti, sono Ilaria da Fiumicino, mamma di 4 bambini, 2 lavoratori a tempo pieno. Mi dovete spiegare voi come si fa. Cioè, noi lavoratori abbiamo 2 settimane di ferie estive. Con le 2 settimane di una mamma e le 2 settimane di un papà si coprono comunque solo un mese, e costringiamo comunque questi bambini a vivere i genitori d'estate solo con un genitore alla volta, perché se vogliamo coprire il più tempo possibile tocca andare a fare le vacanze separate.
0: Certo.
3: E quindi queste famiglie non si meritano neanche, tra cui ci metto pure io, le vacanze condivise tutti insieme, perché e con tutto ciò bisogna attingere a nonni, centri estivi e tutto il resto. L'Italia penso sia uno dei pochi paesi che ha 3 mesi di vacanze per ragazzi, di cui poi si annoiano pure a stare a casa. Che ben venga, lo facessero ovunque. Un bacione, saluti a tutti.
0: Ciao, un bacione a te. Beh, insomma, mi rendo conto dei vostri messaggi che per lo più siete d'accordo, cioè l'iniziativa dell'Emilia Romagna piace, e quindi l'idea di riaprire le scuole, anche se non si parla di lezioni tradizionali, anticipatamente 2 settimane prima delle altre zone d'Italia, insomma il 31 agosto, l'idea non è male.

0: Blondes su Radio Subasio ci portano all'informazione Breaking News di TGCom 24, sono le 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono arrivati a Istanbul in Turchia gli attivisti della Global Summit Flotilla, lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. Italia intanto tramite Antonio Tajani chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate acquisito dai PM della Procura di Roma. Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 22 del Brennero si resta in coda tra Vipiteno e il confine di Stato procedendo in direzione Brennero. Si è verificato un incidente sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo di Valli di Lanzo, Borgaro, in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. Sulla A21 Torino-Brescia 3 km di coda tra la tangenziale sud di Torino e Villanova d'Asti in direzione Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code per traffico intenso tra il bivio per la A9 dei Laghi e Busto Arsizio in direzione Varese. Sul ramo Casalecchio della A14 in colonnamenti tra Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla 1 Milano-Bologna code per incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Infine rallentamenti per lavori sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la variante di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino. ANAS ricorda, in auto assicura il tuo bambino al seggiolino. Il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
5: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: 18 e 6 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, pronti per un'altra ora piena di musica, piena di successi, come sempre la musica migliore è quella di Radio Subasio, la collection, i Culture Club, questa è Victim.

Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso su Radio Subaseo. Buon pomeriggio a tutti voi e direi anche buona estate. Cioè lo direi già adesso perché le previsioni ci raccontano che stiamo per vivere un anticipo di estate con temperature caldissime, che mi ci viene un po' di ansia a dirvi la verità, per quanto io ami l'estate, ma insomma il caldo eccessivo anche no. L'unica è al mare, cioè lì sopravvivi. Motivo per cui, dato che il weekend è sempre più vicino, potete mentalmente cominciare ad organizzarlo così, se potete, no? Un weekend al mare è l'unico modo per sopravvivere. Parleremo anche di tempo e di clima su Radio Subaseo tra poco.

Sì, l'una per te nella serata di Radio Subasio, lo anticipavamo prima, dopo settimane un po' così ballerine, adesso è ufficiale, il tempo sembra voler cambiare registro sul serio, quindi bel tempo quasi ovunque, qualche piovasco isolato, ma soprattutto temperature in aumento. Sì, secondo le previsioni il rialzo si farà sentire ancora di più nel fine settimana con il ritorno del grande classico di ogni estate italiana, l'anticiclone africano. Torna l'anticiclone africano, quindi prepariamoci, perché passare nel giro di pochi giorni dal mi porto la giacca o all'accendi subito l'aria condizionata che muoio è proprio un attimo. Da noi è sempre così, e come ogni anno l'estate arriva in questo modo, cioè non bussa, entra direttamente e si siede sul divano lì vicino a te, proprio azzeccata. Insomma, godiamoci il sole, ma senza illuderci troppo. Tempo due giorni e sicuramente, conoscendoci, staremo già dicendo: mamma, che caldo, si stava meglio prima, voglio il freddo. Dai, succede così, siamo lamentoni di base.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Dai, racconta.
20: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
20: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema.
20: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
21: 18:37 su Radio Subasio, tra poco vi porto a Seregno, dove c'è un locale molto carino dedicato ai cani, ma non come immaginate voi, è qualcosa di speciale, ve lo racconto tra poco. Fredde Palma, Nitta e Mischilla.

0: OneRepublic su Radio Subasio. A Seregno c'è un locale dove i cani non sono soltanto ammessi, sono proprio protagonisti. Tutto è partito da una festa organizzata con 124 persone e anche i loro cani, ed è venuta fuori una cosa molto concreta. In poche ore sono state raccolte pappe, accessori e materiali destinati ai canili e anche alle associazioni che seguono animali in difficoltà. Talmente bene che l'iniziativa in questione non è rimasta un evento isolato, cioè quel bar è diventato un punto di raccolta fisso per le donazioni, e durante la giornata non c'erano solamente coccole e foto, ma c'erano anche educatori cinofili, c'erano toilettatori, ambulanza veterinaria, insomma c'era di tutto di più. Quindi ogni tanto i locali non servono solo aperitivi, servono anche a fare qualcosa di utile, come in questo caso. Ci piace.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Vedo che vi state già insomma organizzando, ne parlavamo prima, il fine settimana che si avvicina. Oggi è giovedì, siamo a metà della settimana, ma insomma c'è il caldo in arrivo, l'estate, l'anticiclone africano, quindi molti di voi hanno già in programma il weekend al mare. Bravi.

0: Tracy Chapman su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie su rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
13: Chi è?
12: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: 3 minuti dopo le 19, buona serata a tutti voi, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti per la collection. E che collection? Lucio Dalla, Come profondo il mare.

Io voglio te, Gianna Nannini, su Radio Subasio a Bologna. Vi dico, si è acceso il dibattito sul prezzo dei tortellini, 59 euro al chilo. Ora c'è chi ha gridato allo scandalo, chi ha detto ma siete matti, 59 euro al chilo. E poi però il pastificio in questione ha fatto due conti, cioè per fare un chilo di tortellini, spiegano, servono ore di lavoro, materia prima che costa, parmigiano che da solo pesa parecchio e poi ci sono tutti i costi di gestione. Morale della favola, quando fai i conti veri non sei così lontano da quella cifra lì. E qui il punto interessante è sempre lo stesso, cioè siamo abituati a voler pagare poco anche quello che richiede tempo, manualità e mestiere. Poi però quando insomma ci troviamo ci riempiamo la bocca con le parole tradizione, artigianato, qualità alta, perché poi ci piace la qualità alta. Insomma, il tortellino ci piace fatto a mano, sì, purché costi come una merendina industriale, perché questo è lì francamente il miracolo. E non lo fa nemmeno la spugliina, eh no.

ragazzi, qui parlando di tortellini si è aperto il dibattito e molti ci stanno scrivendo, per esempio Stefania, e che saluto, ci scrive: ho un negozio di pasta fresca artigianale a San Marino e da me i tortellini costano 35 euro al chilo e la gente si lamenta e dice: come fai, fai male. Insomma, lì a Bologna erano 59 euro al chilo. A questo punto, ecco, fateci sapere quanto costano i tortellini dalle vostre parti, se ci sono tortellini buoni ma di qualità. Buona serata a voi, tortellini o no, buona cena se è quello che state per fare. Lady Gaga, Runaway.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69€.
6: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Sono 9:31, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme e ancora tanta musica da regalarvi in questa serata, mentre chissà cosa fate, chissà dove andate, c'è Fabrizio Moro, niente da perdere.

Forgive Me, Bryan Adams su Radio Subasio. Mentre qui si parla di tortellini, ragazzi, cioè il dibattito si è acceso parlando dei tortellini di Bologna, 59 euro al chilo. Maria da Trieste dice: fino a poco tempo fa mi recavo spesso a Bologna e regolarmente compravo i tortellini in un pastificio, li pagavo 40 euro al chilo, mi sembrava un prezzo abbastanza alto, dice, ma non eccessivo e la qualità era eccellente. E c'è anche Mirko di Firenze che dice: vero, la qualità costa, ma soprattutto dobbiamo tenere conto che stiamo parlando di alimentazione, non di vestiti, su cui uno può scegliere anche uno di qualità un po' più scarsa. L'alimentazione è fondamentale per l'equilibrio della nostra salute, non possiamo abbassare la qualità a discapito della salute, magari possiamo riguardare la quantità, dice Mirko. Quindi della serie te ne mangi meno di tortellini, ma almeno sono buoni e di qualità. Comunque a me, a furia di parlare di tortellini, è venuta una fame, ragazzi. Buona cena.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Mani, Marco Mengoni su Radio Subasio. Mentre si va verso l'informazione, preparatevi perché anche stasera torna il 3 per te. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Tre canzoni, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: cenere. Lazza su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti ammanettati in ginocchio. Il vicepremier Tajani chiede a Bruxelles l'adozione di sanzioni. Ai campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, iniziato con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina. Localizzato nel golfo di Pozzuoli, a circa 2 km da Bacoli, il sisma ha svegliato gli abitanti dei comuni Flegrei e di alcuni quartieri di Napoli. Nuova visita della Meloni a Niscemi. È tornata oggi la Premier per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani saranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, concluso il leader ucraino. Cuba ha accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari per complessivi 100 milioni di dollari, lo riferisce il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Washington in pressing sulla Havana, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. Ciclismo, Alex Segard si prende la 12ª tappa, il belga classe 2003 della Bahrain anticipa quello che resta del gruppo a 3 km dall'arrivo e vince in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Eulalio sempre in rosa. Tennis per Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per incidente in Emilia lungo la 14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Lombardia veicolo fermo sulla carreggiata allo svincolo di Legnano sulla A8 in direzione Varese. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo per chi è diretto verso Bologna. C'è invece un incidente sul tratto laziale della 1, la Roma-Napoli, tra Ferentino e Frosinone verso il capoluogo campano. Sulla A21 code a tratti 2 km tra la di Ramazione a 21 allo svincolo Cremona in direzione Brescia. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 113, la settentrionale Sicula, con traffico rallentato per perdita di liquido sulla carreggiata, l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 verso l'incrocio Trapani statale 115 sud occidentale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante.
12: carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te, le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, David Bowie, Let's Dance.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti per il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere a quest'ora ve le suona, le canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ha scelto le tre canzoni che stiamo per ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Vi ricordo che questo è il momento giusto se volete prenotarvi anche voi, se volete richiedere le tre canzoni più importanti della vostra vita. Fatelo adesso chiamandolo 075 80 60, oppure se lo preferite basta andare sull'app di Radio Subasio e cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Giuliana.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: ah, tanti, 60.
3: Si possono suonare tante belle melodie su un vecchio banjo.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio l'assistente di redazione.
4: E questi assistenti per noi, per la nostra organizzazione, rappresentano un'iniezione di freschezza.
0: Segno zodiacale:
2: Acquario.
0: La suoneria del tuo cellulare:
2: E l'ultimo caffè è un tango.
3: Ma come fa?
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
5: Tango, ti dico loro. Tango, tango, pieno di passione. Mia cara Elvira, questa sera io ti rubo il corazon. Tanta.
0: Uno scioglilingua.
2: Oh no, non sono in grado.
0: La tua canzone preferita?
2: Tattica di Fulminacci.
6: Mi dica un po', come la fa lei? Così potremo giudicare anche la differenza.
2: Tattica, tattica, tattica, tattica.
7: È uno scherzo, no? Scherzi sul serio così? C'è ancora da fare molto, direi di no.
0: Sei innamorato?
2: Oh sì.
8: Vestiti da Sandra, che io faccio il tuo Raimondo.
0: Un vizio.
2: Un vizio. Tanta ansia.
9: C'ho l'ansia, ma perché c'ho l'ansia?
0: Un pregio.
2: Tanta pazienza.
10: Tanta pazienza.
0: L'acquisto più folle.
2: Ma io sono una marchigiana, non faccio acquisti folli.
11: Se non li conosci, i marchigiani possono diventare il tuo incubo.
0: Un comico che ti fa ridere.
2: Francesco De Carlo.
0: Nel tuo frigorifero non manca mai
2: la ricotta.
12: Perché mi pare che c'è primo formaggio di la ricotta.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Salvatore, Camilla e Angelina.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Eurythmics, Sweet Dreams, Fulminacci, Santa Marinella, James Taylor, You Got a Friend.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Fulminacci, Santa Marinella su Radio Sobagio. A chiudere il 3 per Feri, Giuliana di Roma. Giuliana ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche gli Eurythmics, Sweet Dreams e prima ancora James Taylor, You've Got a Friend. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare potete prenotarvi anche attraverso la nostra app, ve lo ricordo ancora, basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta, dalla pestatura rustica, dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Da Carrefour, 96 ore scontate.
10: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour per Market aderenti. Carrefour.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sapete cos'è il decluttering emotivo? È qualcosa che, a quanto dicono alcuni esperti, serve moltissimo alla nostra mente, quindi al nostro benessere psicologico, ma anche al nostro benessere fisico. Ne parliamo tra poco su

Miss You Made su Radio Subasio. Liberarsi degli oggetti per molte persone è molto più difficile di quanto sembri, e non perché siano utili davvero quelle cose, ma perché il cervello li carica di significati, ricordi, identità, pezzi di vita. Siamo sentimentali, troppo forse a volte. È il famoso effetto dotazione, lo chiamano così: una cosa appena è nostra ci sembra valere di più. Per questo buttare via o regalare certi oggetti ci sembra quasi un piccolo lutto. Gli esperti però dicono una cosa interessante, cioè che bisogna separare il ricordo dall'oggetto. La memoria resta anche senza il supporto fisico, questo dobbiamo tenere presente, e aiuta perfino fare una specie di rituale di congedo, suggeriscono, cioè un saluto simbolico per lasciare andare senza sensi di colpa quegli oggetti. Insomma, il decluttering emotivo è più lento, è più consapevole, c'è tutto il rituale, perché a volte non stai svuotando un cassetto così semplicemente, ma stai veramente negoziando con la versione di te che non vuole mollare nulla.

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà inter-

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Però occhi su Radio Subasio, mentre siamo vicini al cambio in voce anche stasera, come sempre vi lascerò tra pochissimo con Roberta Reversi che vi accompagnerà sino alla mezzanotte, subito di Rama Cabana.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump aumenta la pressione su Cuba e schiera la porta aerei Nimitz nei Caraibi. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia. Il monito del segretario di Stato Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta americana su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Medio Oriente, l'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. La guida suprema Khamenei contraria che l'uranio sia destinato fuori dai confini del paese. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento intanto dal Cremlino dopo l'attacco ucraino. Mosca ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. L'economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Sulla deroga il ministro Giorgetti, intervenendo al Festival di Trento, parla di negoziati lunghi ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro, Milano lievemente sotto la parità, meno 0,03%, a segnare le perdite maggiori è Francoforte dello 0,41%, mentre Parigi flat dello 0,39%, Londra fuori dall'area euro sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio! È rustico e si sente.
22: Come
0: andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
23: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
24: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
25: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
26: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
27: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Ancora una buona serata da Roberta Reversi. Dunque, noi siamo insieme da adesso fino a mezzanotte, come sempre, le nostre canoniche tre ore in cui parliamo di mille cose, ma soprattutto ascoltiamo tanta, tanta buona musica, come questa Lucky Man, The Verve.

con Arisa, bellissima questa canzone che mette in luce le sue meravigliose doti vocali. 21:24, allora, come sempre anche per questa sera noi abbiamo un argomento sul quale diremo la nostra, anch'io, se voi volete sapere la mia, non basta che chiedere perché non è detto che siate solo voi sotto inchiesta, diciamo così. Per cui al 348 075 80 60, potete rispondere, potete dire la vostra sull'argomento di cui tratteremo questa sera, e non solo, potrete anche raccontarci la vostra esperienza se ne avete una in merito a questo argomento. Di che parliamo questa sera? Ma quanti partner? Sapete che l'Italia è tra i 10 paesi d'Europa con la media più alta di partner nel corso della vita? Secondo recenti analisi statistiche internazionali, gli italiani mostrano una crescente varietà nelle relazioni affettive e sessuali. Sociologi e sessuologi collegano il fenomeno a cambiamenti culturali, maggiore libertà individuale e diffusione delle piattaforme digitali per gli incontri, ma questo ovviamente non avviene solo in Italia. Gli esperti ricordano però che questi dati hanno soprattutto un valore sociologico, perché influenzati da età, cultura e modalità di raccolta delle informazioni. E la domanda quindi sorge spontanea, dai, che ormai bisogna dirla così: quanti partner, anche se quantificare è sempre piuttosto difficile e anche un po' squalliduccio, dai, quanti partner avete avuto nella vita? Pensate sia un numero normale o si potrebbe fare meglio o peggio? Perché siete di quelli che amano passare di fiore in fiore delle tenere, dolci farfalline colorate, oppure tendenzialmente cercate delle relazioni stabili? Sono più gli uomini o le donne che cambiano partner? Che cosa spinge poi a cambiare? Dai, che le cose che possono venire fuori da questo argomento sono davvero tante, quindi vi potete sbizzarrire a darci la vostra opinione, la vostra risposta. 348 075 80 60. Intanto, a proposito di partner, c'è Giovanotti con Baciami Ancora.

0: Scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,20 euro.

Left Outside Alone Anastasia, ma quanti partner! Eh sì, di questo che parliamo stasera, quanti partner, anche se quantificare è sempre difficile, avete avuto voi nella vita e pensate che sia tendenzialmente più maschile o più femminile cercare diverse relazioni, passare di fiore in fiore? Chi tendenzialmente ambisce a relazioni più stabili, sono gli uomini o sono le donne? Francesco di Firenze al 348 075 8060 di Radio Subasio risponde: secondo me non c'è differenza tra uomini e donne nel cambiare partner o nel volare di fiore in fiore, come l'abbiamo definito noi, perché dipende solo dalla propria caratterialità o anche dalla passionalità, perché no? In effetti, stando alle persone che ho conosciuto, devo proprio dire che Francesco ha assolutamente ragione. Non è una cosa che riguarda il sesso, o meglio, ecco, riguarda il genere sessuale, riguarda molto il sesso proprio come concetto, e di conseguenza, ecco, non ci colpevolizziamo se poi siamo di quelle persone che non riescono a mantenere una relazione stabile per tutta la vita. Fa parte di noi cambiare o essere monogami per tutta la vita. Ecco, altrove, ultimo su Subasio.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Le storie d'amore, Luca Carboni su Subasio 21:55. A proposito di storie d'amore, voi quante ne avete avute? Dai che mi faccio i fatti vostri, che stasera sono piuttosto birichina. Quanti partner avete avuto? Stiamo parlando proprio di questo, se siete delle farfalle che volano di fiore in fiore o se avete la tendenza invece ad essere stabili nelle vostre relazioni. C'è Sal Da Vinci per sempre sì, e poi vi ricordo che fra pochissimo avremo anche l'ultimo appuntamento della serata con l'informazione breaking news di TGcom 24.

0: 21:58 minuti primi, su Subasio torna l'informazione breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia. È quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì del paese centroamericano all'offerta USA su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Nei Caraibi arriva la portaerei americana Nimitz. Atteso in serata il rientro in Italia di 26 attivisti della Global Summit Flotilla, il governo chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti, il video del politico israeliano acquisito anche dai PM della Procura di Roma. Cambiamo argomento, Kiev al contrattacco, ha fatto strage di russi nel Kherson, Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona nel 2026 da 1,2 a 0,9, a pesare lo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente. L'Italia, fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto ad un aumento dello 0,5 contro il precedente 0,8, sotto il 3% il deficit. Ciclismo, il belga Seger si aggiudica la 12ª tappa del Giro da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Tennis, internazionali di Francia, avanzano gli italiani Pellegrino e Cina nelle qualificazioni a Roland Garros. La rivelazione di Roma batte 2-0 l'altro azzurro cecchinato. Cina elimina il canadese Galarneau. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni,

Stelle cadenti, Armalmeta. Invece noi adesso su Subasio parliamo di parliamo di farfalle volanti di fiore in fiore. Sì, perché stiamo parlando di un argomento molto molto sfizioso. Ma quanti partner? L'Italia è tra i 10 paesi d'Europa con la media più alta di partner nel corso della vita, quindi non posso far altro che chiedervi quanti partner avete avuto voi nella vita. E siete di quelli che amano passare di fiore in fiore o tendenzialmente cercate delle relazioni stabili? Un'altra cosa che vi voglio chiedere è se secondo voi sono più gli uomini o le donne che cambiano il partner e che cosa spinge a cambiare. Romina di Salerno al 348 075 80 60 di Radio Subasio ci risponde: io un'unica storia d'amore folle per la vita, al contrario di tutte le mie amiche che invece sono delle bellissime farfalle. Con questo ci ha voluto far capire che le sue amiche diciamo che cambiano sostanzialmente in maniera molto frequente. Da che cosa può dipendere? A mio avviso, perché se permettete do anch'io la mia opinione, a mio avviso dal carattere, dalla personalità, dal modo di amare, dal modo di intendere il rapporto, da una serie di cose che tutto ha a che fare tranne che con il genere sessuale. Non sono di più gli uomini, non sono di più le donne ad avere relazioni stabili o ad avere più partner nel corso della vita. Bene, abbiamo aperto quindi la strada per un'ora d'amore che arriverà fra pochissimo alle 22:30 con tutte le vostre bellissime note d'amore, con le vostre dediche, con le vostre storie meravigliose che ci entrano sempre nel cuore e soprattutto bellissime note d'amore, con le vostre dediche, con le vostre storie meravigliose che ci entrano sempre nel cuore e soprattutto

Cesare Cremonini con un pezzo che è assolutamente da per un'ora d'amore, questa I Love You. 22:21, per un'ora d'amore arriva alle 22:30 e si protrae fino alla mezzanotte con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre notti d'amore, soprattutto con le vostre scelte musicali. Come raggiungerci? Questi i contatti: 348 075 80 60 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore vi dà la possibilità di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, se lo preferite. C'è anche un indirizzo redazione radiosubasio.it per inviare le vostre storie d'amore. Altra cosa che mi preme ricordarvi è che se avete qualche difficoltà a pensare ad una canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi possiamo darvi una mano. Se volete, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sicuramente ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto su Subasio Pearl Jam, Just Breathe.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

puntualissimi anche per questa sera con Per un'ora d'amore. Cercheremo di esaudire tutte le vostre richieste, le scelte musicali, le dediche, le note d'amore, e conosceremo un'altra storia d'amore bellissima in più questa sera. Fino alle 22:30, ovviamente, andrà avanti questo spazio quasi sognante, possiamo dire così, e comunque tutto dedicato ai vostri sentimenti. Ancora ben trovati da Roberta Reversi, vi ricordo che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 di Radio Subasio e ovviamente anche la nostra app. Prima dedica che arriva questa sera è quella di Rossella per Lorenzo di Roma. Tesoro della mia vita, sono il tuo faro, ma tu sei il mio porto sicuro, la persona che mi fa sentire amata, capita e completa. Il mio amore è sincero, profondo e fedele. Ti scelgo ogni giorno con il cuore e con l'anima. Ci sono e ci sarò sempre. E per te, Coldplay, Fix You.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Tiziano Ferro è Per un'ora d'amore, ti scatterò una foto. E a questo punto anche la dedica da parte di Carlo di Genova per la sua Elisa. Magari, amore, potessi ritrovarti qui accanto a me stanotte. E questa è la dedica che lui accompagna con una canzone non scelta a caso, sicuramente. Quella di Renato Zero che, in Per un'ora d'amore, su Subasio, ci regala proprio Magari.
2: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

0: 22:47 in Per un'ora d'amore stasera anche la dedica da Raffaella di Caivano a Felice. Stare con te significa fare i conti con una felicità così grande che quasi mi spaventa. Ammetto che ho paura di lasciarmi andare e di essere vulnerabile, ma la verità è che sono perdutamente presa di te. Ascolta questa canzone, dentro ci troverai tutto il disordine e la meraviglia che hai portato nel mio cuore. Non so cosa saremo, non so cosa sarà di noi, ma so che essermi lasciata andare è stato inevitabile. Se stai ascoltando, fermati un attimo. Questa canzone è il mio respiro che ti cerca. Immensamente e perdutamente, la tua Raffi. La canzone scelta per Felice è di Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo

0: Se ti avessi il tuo nome, Elisa, alle 22:54 su Subasio. Intanto al 348-075-8060 il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore.
1: Ciao Radio Subasio, sono Edoardo da Firenze. Volevo approfittare di questo spazio per dedicare una canzone alla mia ragazza Elisabetta, che sta affrontando un momento difficile della sua vita per varie vicissitudini, e farle sapere che io ci sono sempre per lei, come lei c'è per me, che la amo. E la canzone che volevo dedicarle è Don't You Worry dei Black Eyed Peas. Ti amo, cucciola.

Alle 22:58, quindi siamo pronti per conoscere un'altra storia d'amore, un'altra fra quelle così belle, appassionate che ci entrano dentro al cuore, che voi ogni sera ci fate conoscere. Storie che potete inviare all'indirizzo redazione@radiosubasio.it o storie che potete farci arrivare attraverso il 348 075 8060 come vocale o come messaggio. Questa sera la storia ce la racconta Giulio di Cesena, la sua e quella di Chiara, e ha dato un po' una scaletta in numeri riguardo questa storia, l'ha descritta proprio attraverso il numero dei giorni che vivevano insieme. Giulio inizia così: 1000 giorni volano se vissuti insieme, e la loro storia è iniziata con un ombrello scambiato e proseguita attraverso delle tappe molto precise. Il giorno 100 trascorre tra gli scatoloni del trasloco, il giorno 400 supera la prima grande crisi, il giorno 750 regala loro un'alba indimenticabile in Grecia, al 1000° giorno Giulio sorprende Chiara nello stesso caffè del loro primo incontro. Le regala un quaderno con 1000 pensieri dedicati ad ogni singolo istante condiviso, e davanti a quel diario loro due capiscono che la loro intesa è ormai indissolubile e si stringono la mano, pronti ad iniziare insieme il giorno 1001. Claudio Baglioni, 1000 giorni di te e di me.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
10: La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Per un'ora d'amore con Subasio.
13: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi, ma soprattutto bentrovati in Per un'ora d'amore. 23:07 minuti, proseguono le vostre bellissime scelte musicali dopo le storie, dopo note su note di canzoni che dicevo, insomma, lo sapete ormai, scegliete con tutta l'anima e soprattutto dediche in cui le parole hanno tutte un valore speciale. E a proposito di parole, ce ne sono alcune che ha dedicato Silvia a Francesco di Firenze. Nella sua nota d'amore, infatti, Silvia scrive: dopo tanti anni ancora siamo qui, insieme, vicini, a sostenerci e ad amarci. Hai visto che feci bene quel giorno in quel bar a sorriderti? Ti amo, oggi come allora. E la canzone che gli dedica è Non ti dimentico dei Modà.

0: like a rainbow.
1: L'indimenticabile Cyndi Lauper, la sua True Colors in Per un'ora d'amore. Già le 23:15 e al nostro 348-075-8060 una nuova nota d'amore.
2: Ciao Radio Subasio, sono Federica da Pagani e vorrei dedicare la canzone di Jovanotti Chiaro di Luna al mio fidanzato Danilo, perché non c'è cosa bella dove lui non c'entra.

Nelle arterie, selezionatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: La metà della mela, ovviamente lui è Luciano Ligabue in Per un'ora d'amore. C'è anche Laura per Luca di Città della Pieve che scrive: non so come andrà a finire tra noi, non so se potrà ritornare quello che c'è stato tra noi, ma una cosa la so: non smetterò mai di pensarti, di cercarti, di aspettarti, di amarti. Ecco perché ti dedico Incancellabile di Laura Pausini.
1: Sì.

0: una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: È il

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue. La mezzanotte è vicina, ma abbiamo ancora un po' di tempo da dedicare alle vostre belle canzoni, le canzoni che scegliete col cuore, alle vostre dediche e alle vostre note d'amore, come quella a Chiara da parte di Giulio di Civita Castellana. Sei ormai da 4 anni la parte più bella di me, ti amo da impazzire. Così Giulio le dedica Più bella cosa di Eros Ramazzotti.

0: Gaga, Lady Gaga in Per un'ora d'amore, e poi arriva anche la dedica di Daniele di Torino per Sonia. Oggi sono io ad amarti di più e tu, ti prego, non farmi soffrire. La canzone di Alex Britti, Oggi sono io.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

E noi abbiamo volato questa sera grazie anche alla voce di Giorgia che ci ha accompagnato alle 23.56 con la sua Infinite Volte. Siamo arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore. Troveremo insieme la mezzanotte con Send One Your Love di Stevie Wonder, ma io intanto vi saluto con un pensiero di un grande artista, Paolo Nutini. Giusto o sbagliato, ti amo e senza di te sono perduto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Radio Subasio.
1: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te, poi non voltare.